tua cidera in vida, il saliva la formia, quels faiven la musica, si me sume

fans. E vain un dì ai vella messa ed il clucer vugliante il svessa per tal virtut la gratular.

Brahma. Da Jon Guidon. Brahma es delizia e paina, da algrezia e dolur, tala discordanza maina bel amur. Coci al sentiment sas chatchen, tras un cor ci sto languir, e sul slef sa mos abbraccian giuvel e sospir.

da ledra, müsli still, da wenda no, juppali di und satta ledra, müsli still, da wenda no.

Or dal chalender dal paur. Nüvel cotchen dalla saira, il di davo, bel di da feira. Nüvel cotchen la daman, ant la saira, un pantan.

0: Las novitats da RTR.
1: Convegna davart la migrazion, la Svizzera e il Maroc volen accelerar las repatriazions. Ils pilots de Mercedes parten ord la prima recce in la corsa de sprint a Montreal e Laura als ati Blair sull'eglien en tir grigiun, quater 22 grazie a Samoretzen e 29 grazie a Quira. Ed è la SIS, meu nom Urs Müller, BNG. La Svizzera e il Maroc volen lavorare insieme pli strecce nel sector della migrazione. I due a dare una procedura accelerata per identificare querenze d'asilo che saien venits refusats. A quaienza convenits representants d'ome du stadis trininscunter a Rabat, la capitale del Maroc. Tenore il segretariat a stadi per la migrazione cuozza questa procedura in media passa 150 dies. En l'avenir duain las persunas pertuciadas in ir identificiadas e repatriadas en taifer maximal main 30 dies. La convegna prevese a plin avant di intensivar la collaborazione economica. Sco proxim stol cussel federal anc approvar questa convegna. Pliris mili persunas ens radunades ier saires in la plazza federale a Berna ed han demonstrà per la giustia dal clima e contro l'iniziativa Nadine Svizzera de 10 milions dalla PPS. Medias locales discuoren da 3 mili, ils organisaturs schizun da 5 mili demonstrants. Clamà alla manifestazione aveva il movimento Chaum per il clima a Berna. La manifestazione sei stata pagevla a comunicare la polizia cantonale. Il sovrano svizzero decide il 14 de cercle dur de vart l'iniziativa di immigrazione. Sente trattatives de Dia Jones an l'Unione Europea ed il Mexico sottoscritt in una nuova convenzione de commerci e da cooperazione, quella prevese d'abolir quasi tutti gli dazi svertenz. Per questo intento, il Presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen, ed il Presidente del Consiglio dell'UE, Antonio Costa, sind scontrati con la Presidente messicana Claudia Sheinbaum in la capitale Mexico Citat. La nuova convegna sia una grande chance per l'agricoltura europea a sottostricià von der Leyen. L'UE ed il Mexico formano insieme in marcià con passa 580 milioni di umans. L'UE exportesce mincion rauba per adunt 53 miliardi euro nel Mexico ed importesce rauba per adunt 34 miliardi euro. Sco proxim sto anche il Parlamento d'Europa decider davart la nuova versione della convegna da commerci. La seconda è in prova e carteggiata. Il concern d'astronautica SpaceX attesta con successo in una nuova versione de sia racchetta Starship nel stadi federativo de Texas. In di avanti il start anche veniro giù per via de problems vid della rampa de partenza. La nuova versione della racchetta è in zig pli gronda che sia antecessura. Center in gol da redont in ura e Starship crudada a moda controllata in l'Ocean Indic. Quai ha procurat per euforia per ils responsables.
2: Two end and flip. Buoy cam.
3: Starship is landed. Good shot on.
1: Il è stail 12 javel test della racchetta la pli gronda che finus vignide construida. In sicura duai quella ergular per sunnas in il Mars. Nus unite il sport, hockey singlaccio al campionato mondiale in Svizzera, al Canada a guadagnà contro la Slovenia, contro Aizadin, ed uscì a festival a 5 javel vittoria e la 5 javel partita. La 5 javel vittoria e la 5 javel partita a edà per la Finlanda. Ella abbatti la Grande Britannia con 4-0. La Svezia guadagnà contro l'Italia con 3-0. E la prima vittoria a ierda per il Sokean Sud-Est, la Germania guadagnà contro l'Ungheria con 6-2. La Svizzera ha 20 mesi per spiegare un'azione quai contro l'Ungheria. E anche la Formula 1, George Russell e Mercedes parte dalla pole position nella corsa de sprint e nel rom del Gran Premio del Canada a Montreal. Da sper il Brit parte ses collega da squadra e leader del classamento italiano Kimi Antonelli. I due piloti da McLaren, Lando Norris ed Oscar Piastri, parte nord la seconda reccia. Da Vosquels parte il duo da Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc ort la terza reccia. La corsa de sprint è questa sera alle 6, tempo svizzer. Alle 10 suonda l'ora la qualificazione per il Gran Premio dal Canada.
0: La meteo.
1: Oggi di Blair sull'Eglia Nentir Grigiun e di Lei Fischiaut. La temperatura maximale è 30-22 gradi in Lengi di Nota, 27 gradi in Surselva e 29 gradi in la Regiun da Quira.
4: Quai en stades les novitats.
5: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR. Cun scuverides, hits e sempre verds. Musica non-stop. Messe insieme da nos redaktur da musica, Dominic Pole.

0: RTL Impuls.
1: Jan premeneida ina brief, per fin ina segunda. Vada ver totes duse zack, sperze mund di palpiravi. Un bec do pos. A mona loura chif ai telefon. Ie vege bain survenier las briefs. Els viglian angal domandar si a vege interess. Na, va nin interess. E non fan da di jons dovran nina carta da credit. E non fan da di jons pon prender se lo dis francs in ten la bursa e se l comprense che per 8 francs resta angal ple la moneida da 2 francs. La donna il telefono è stata di madame Mainisch con me. E la stoppia però tutegna a telefonar. Che è sto avanti in peronz? I zumfanz o sapiviz ed er els on veges elettroniches per ner liber lor raps. Però io fages anche ne duscheia. Am prender cam mal ci fo. Si la banknota da disch vin schnitzada e di resta angal plentoc metal.
0: Impulse.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La Svizzera e il Marocco vogliono accelerare la repatriazione, quai con un convegno davanti la migrazione. Il pilota di Mercedes parte nord la prima reccia in la corsa da sprint a Montreal. E Laura Ozzati Blair Soleglia in tir grigion, quai tra 22 gradi a Samurezzen e 29 gradi a Quera. Gliela 7, meu nome Urs Müller, BNG. La Svizzera e il Marocco vogliono lavorare insieme più stretto nel settore della migrazione. E dovrebbe dare una procedura accelerata per identificare i requirenti d'asilo che sono venuti rifusati. A quai hanno convenuto i rappresentanti di un due stati per un incontro a Rabat, la capitale del Marocco. Tenor il Secretariat de Stadi per la Migration quazzo questa procedura in media passa circa dies. In l'avenir doan las persunas pertuciadas venir identificiadas e repatriadas en taifer maximalmein 30 dies. La convegna prevesa plinavant di intensivar la collaborazione economica. Sco proxim stol cusel federal anca provar questa convegna. Pliras mille persunas en se radunadas ier saires in la plazza federale a Berna ed han demonstrà per la giustia del clima e contro l'iniziativa na ad una Svizzera de 10 milions dalla PPS. Medias locales discuoren de 3 mille, ils organisaturs schizund de 5 mille demonstrants. Clamà alla manifestazione aveva il Movimento Chauma per il Clima a Berna. La manifestazione sa è stata pejaivla, a comunicare la polizia cantonale. Il sovrano svizzero decide il 14 de cercle dur davart l'iniziativa di immigrazione. Sventer tractatives de diagions an l'Union Europeica e il Mexico sottoscritti una nuova convenzione de commercio e de cooperazione. Quella prevese d'abolir quasi tutti gli dazi svertenti. Per questo intento, la Presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen, ed il Presidente del Cusel dell'UE, Antonio Costa, si incontrati con la Presidente messicana Claudia Sheinbaum in la capitale Mexico Citat. La nuova convegna sia una grande chance per l'agricoltura europeica, a sottostriccia von der Leyen. L'UE ed il Mexico formano insieme in marciato con passa 580 milioni di umani. L'UE esportesce mincion raub per adond 53 miliardi euro nel Mexico ed importesce raub per adond 34 miliardi. Sco proxim sto anche il Parlamento d'Europa decider davart la nuova versione della Convegna de Commerzi. La seconda in prova è gartigiada. Il concetto d'astronautica SpaceX ha testato con successo in una nuova versione della sua racchetta Starship in stadi federativi da Texas. In di avanti il start anche venì rugiù per via dei problemi della rampa da partenza. La nuova versione della racchetta è in sé più grande che sia antecessura. Se entra in sgoldre d'ond in ura e Starship crudata modo controllata in l'Ozean Indic. Qua ha procurà per euforia tra i responsabili.
3: Two engine flip. Buoy cam.
2: Il è stato 12 av il test della racchetta la più grande che fino a venire costruita. In sicura dove quella è regolare persona senil Mars. In usinente il sport, hockey si inglaccia al campionato mondiale in Svizzera e il Canada Gudignà contro la Slovenia contro Isadin ed uscire festival a cinciavla vittoria in la cinciavla partita. Er la cinciavla vittoria in la cinciavla partita ai da per la Finlanda, ella abbatti la Grande Britannia con 4-0. La Svezia Gudignà contro l'Italia con 3-0. E la prima vittoria a Ierda per il Sochian Sud-Est, la Germania guadagnò contro l'Ungheria con 6-2. La Svizzera ha 20 mesi per spiegare un'azione, quai contro l'Ungheria. Ed anche la Formula 1, George Russell e Mercedes parte dalla pole position nella corsa da sprint in Rom dal Gran Premio dal Canada a Montreal. Despera il Brit parte ses collega de squadra e leader del classement, l'italiano Kimi Antonelli. I dus pilots de McLaren, Lando Norris ed Oscar Piastri, parten ort la seconda reccia. De vos quels part il duo de Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, ort la terza reccia. La corsa de sprint è questa sera alle 6, tempo svizzer. Alle 10 suon da l'ora la qualificazione per il Gran Premio dal Canada.
1: La meteo.
2: Oggi si sulla lieve lentir centun, gli è fitchaut la temperatura maximale tra 22 gradi in lenghi di nota, 28 gradi in surselva e fin 29 gradi in la regione da Quira.
1: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada 3 stati colonne strante Quira site Panaduz, scoer trante Tusaun site via Mala, qua e per via da Memia Blair traffic.
0: Quai en stades las novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Eixo bo eixot son in colonna o amo i let o in cugina a alder al prim cafè. Iau, malei crimin cagas des accompagnare di questa lunga findemna da cinquaisma al prim dovre però ma ves ermo un cafè. Mes nom Livio Fofa, se già vis un bellissimo ed un buon di
1: RTR, dalla Damaun alla Saira.

No Can, qui a pro RTR con Dorsi Sautici, sono il più grande fan di No Can. Michaela Schifrin. La fin d'avril, al datore, un nuovo album. Michaela Schifrin ha tagliato quel e ha postato allora un video. Questo è il video, sia l'armas e io per sia muffles. Con tagliare la musica da del. Ed è le 7-10 minuti, sonda benura. Buon dì.

0: era in sonda benur la settimana ossa svai in un certo segno per sia maestà. Poi se presenter la reina des instruments. Non so che ci va a voi, ma in questo momento che mi è affascinante, ci sono in una baselgia e tutti in un'ada comincia da su una ricetta in orgel. E appunto l'orgel viene a nomna la reina des instruments. Più o meno in mince baselgia dai una e il speciale mince una tuna totalmente altra. E viene appunto più o meno mis in connex con musica da baselgia e religione. Marcel Stecher, in un dei 90 ci vive, dar dezis però della vis, c'è quai non saia insomma nulla e c'è.
1: Allora, non è bene in Baselgia, non è mai stata neanche l'idea di più bot, perché qua non era drivi per me personalmente un canale per YouTube, e non faccio solo l'attivo bler, ma uno ce l'ha metto in su al cin, e provare un po' mio stile, più tardi forse il mio agent stocks, per poi mettere su. E per mostrarti in un SB corals e lungurusi puoi suonare un po' più interessante con questi strumenti.
0: In esempio, la del plagio, per esempio, di interpretare musica da film con l'orgel.
1: Questo è un trend che ci hanno a dire le belle musiche che ci sono, che è How to Train Your Dragon. Noi è il test drive per l'orgel che compriamo. Questo è un plagio John del film.
0: How to Train Your Dragon, ad uno c'è la forza più concente o del film o al titolo del film Drachenzähmer, o? E quella melodia in versione d'orgel tu ne l'ora circa

Pissera Pro 1 c'è il garantir per Pelli Alina. I similstuns, ier da più del Jon Marcel Stecher, i sia i amo più storias da persone che hanno una relazione fascinazione speciale pel Orgel, la reina des Instruments, dai anche il più nuovo arch musical. Ci ha avuto dato Steigler domani alle 9 qui in radio, o curi di giugno volato in rtr.ch con l'app Play RTR o anche in vos, kiosk da podcasts.

0: Salda vinci per sempre, sì, dul di avant bunin imna, es ja stata la canzun tagliauna per l'Eurovision Song Contest. Die sonda benuri, di stat la seti metz, la strais più importantes, noitats, ossa de Durs Müller.
1: La Svizzera e il Maroc vogliono lavorare insieme in più strecce nel settore della migrazione e vogliono dare una procedura accelerata per identificare i querenze d'asilo che saien venire rifusati. A quai in sa convenienza rappresentanti da due stati strinscontra a Rabat. Sente trattativas de diagions an l'Union Europea e del Mexico sono descritte in una nuova convenzione di commercio e di cooperazione. Quella prevese d'abolir quasi tutti gli dazi svertenti. Per questo intento, la Presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen, e il Presidente del Consiglio dell'UE, Antonio Costa, si incontrati con la Presidente messicana Claudia Sheinbaum in la capitale Mexico. Zitat. Ed anche la Formula 1, George Russell e Mercedes parte dalla pole position nella corsa del sprint a Montreal. Da sper il Brit parte ses colleghe da squadra e leader del classamento italiano Kimi Antonelli. La corsa del sprint è questa sera alle 6, tempo Svizzera.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Ed un piccolo avvertimento potete darci a blare gli out-outs tutti in un'eada buona luna e da nempe un dì da sta a mezzo la primavera con blare sull'ai ciel blau e di vigni a mui un po' più ciascuno con air air io a quaira masera 27,6 gradi oggi potessi dar circa 29 gradi in Zurselva potessi dar oggi fin 28 gradi fin 26 gradi in Engiadina Bassa e 22 gradi oggi maximalmente in Engiadinata domanda 5 esma e allora resti B e di vigni a mui un po' più ciascuno domanda potessi allora in grigiun dar per la prima ada ci sorpassa la marca da 30 gradi quai a quaira.
2: Vias e traffic.
0: Io non so se questi sono inviati in lös un po' più freis verso il sud, per mi dice per noi dai io c'è l'urs. In mince cas esi attualmente da far quint sull'autostrada a 13 indifferenze lös con colonnas e c'è er tanto quaira sud e panaduz là esi da far quint con circa una mezz'ora da più viadi. Ait pazienza. Spraunze una buona climatizzazione anche l'auto e buon viadi. E una quarta domanda, come ci lavoriamo anche la firma che lavoriamo attualmente? Cioè, se vuoi che ci sono in pensione, come ci lavoriamo per la vostra firma? Noi ci presentiamo ad un, ci lavoriamo durante 43 anni per la stessa firma. E betaunt vu tots che ne schaut quell'interprise e Pico Frank che ne schaut Adel e sia vush. Gigi desmania, quai dal Daniel Movant la zot, ots qui pro RTR.

La lunga fin de 5 ist dabei cominciai de Sonderbanur in des 9 Minuten Lasotti. C'hai plans out questa fin demna. Also schavu laut se regordano moniada wie de la fin demna passada. E l'ora eini alci per voi. La fin d'anno passata ci desiò stata per blers musicanti e musicantes una delle importanti di quest'anno e c'è voce stata della partita o c'è out jent musica instrumentale poi se consigliar di dar un cizun rtr.ch la dai a moduna blera musica mer fotografias e algordanzas della festa della musica federale da Vienna tantarader con passa 400 videos da più o meno tutte le musiche della Svizzera e del Grigion ci hanno partecipato alla concorrenza da Marcher. Appunto, quella concorrenza da Marcher è un'impegnita registrata da mincia musica ci ha partecipato e qua in tun i portretti. E tutto qua è potato appunto citer su rtr.ch, also se voi non sapete proprio nulla ci ha fatto questo di 5esima, se voi cominciate ossa da citer e teicler ist forza a fini l'ora in mardi a banura curci des c'è da dir a laurer e ci si interessa? Ja nossa just avant città al 387 video also promai non vai più l'orangilo non hai visto tozzi.

0: Now. E forse se ricordo che stock era vide quest temps e dai ho una generazione di romanci e romanci ci descresci da su ni da gronda più veglia ferma e furbra cul Bataporta. Bataporta non dà intanto più e speriamo di una marca che di Bataporta se studi da lunga vida l'emissione da radio ci tocca però io anzi arrestata si uvna scuozza il telefonini ci dera insieme a una spezia da emitur da pirazzi durante Blair Zons una da Las Vus dal Bataporta è stata iacem prevost ci ha cominciato pro RTR in quella iada amo Radio Romansco redactur da Noitaz rivi pro il Bataporta, il però er, con fare un pa da pirat.
1: Mes gronge vusdera far Bataporta. E enen ha podi spettar finci dan il permis de mudar de las novitats pro il Bataporta. En ha fatto ora fingià, durant mes temp liber, mia prima emission senza che mes superiur saveven. Un emission col titel New York, New York, e la dirà in toscia contribuzions de vart hip-hop, de vart graffiti. E samo c'è Jerry Spesce, c'è quelli della scuola centonale, aveva fatto il prim rap romance. Backward, però, fin già dal 84, del qua in Schneer. E, no, i miei superiori hanno ora badato un per mais, e feveremo altre robe, in ube novità.
2: Also, qua proprio è su l'emittur?
1: Quasi su l'emittur, e poi in giù non aveva rimarciato qua.
2: A qua questa opusseva che qua è su l'emittur? Also, isto... Era se dirsi ci perciò en per fa quale missione?
1: Quelle ada, io stai provato a porta dire tutto in paese, otersco.
2: Also mi ci piaceva che leva.
1: Più o meno, noi avevamo grandi libertà e ena da ci fare quelle missioni e mai quelle zide sulle metture, tutto normale. E allora, al superior della redazione di novità, allora badai un di ci aveva fatto altre robe. Però il tempo libero, allora era qua, ok. E poi un po' più tardi allora non potevo fare quel mio domani, questa è stata la grande gioia ed era contentissima.
0: E ultimamente hai sempre voluto abbandonare RTR e qua è da 43 anni. Elis sempre in pensione. Oggi stanno alla linea però non è ad antil radio. Io sempre voluto sempre iasto del profilo che interrada più di quale c'è a patria pro RTR ma è da sia vita privata. Per esempio, da un greve de stin che ci diagnostizza pro el cancer e schnu torora da del un tumore ci paesea e qui non è so se in sbaglio bot 4 kilos. Coce quai ha influenzato sia vita. Eramo in eada un pa revival del Bataporta. Iacem prevost, scodetti as del profil Oz Dollars 90 in radio, occura ed in giuce volauz in rtr.ch.
3: Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: La Svizzera e il Marocco vogliono accelerare la repatriazione grazie ad una nuova convegna davanti la migrazione. Se in via in direzione Sit dovrei erotz pler pazienza qua e tant davanti il tunnel del Gotthard Square in le svie Grischunes. E l'aurotz ati pler soleil in entir centun, qua 22 grazie Samorezzen e 29 grazie Quera. Gli eiles occi, meu nome Urs Müller, BNG. La Svizzera e il Marocco vogliono lavorare insieme più stretto nel settore della migrazione e vogliono dare una procedura accelerata per identificare i querenzi d'asilo che sono venuti rifusati. A quai enza convenienza rappresentanti d'ome du Stadi strininscontra a Rabat, la capitale del Marocco. Tenor il Secretariat Stadi per la migrazione quazza questa procedura in media passa 150 dies. En l'avenir duain las persunas pertuciadas in ir identificiadas e repatriadas en taifer maximam in 30 dies. La convegna prevesa plin avant d'intensivar la collaborazione economica. Sco proxim stol Cusel federal anc approvar questa convegna. Pliris mille persone sind zerrunade Sierseires in la Plaza Federale a Berna ed han demonstrat per la giustia del Klima e contro l'iniziativa na ad in Svizzera de 10 Millions de la PPS. Medias locales discuren de 3 mille, ils organisaturs schizund de 5 mille demonstrants. Klama alla manifestation avave moviment Chauma per il Klima a Berna. La manifestazione sei stata pagiavla a comunicare la polizia cantonale. Il sovrano svizzero decide l'ora il 14 del cercle d'ur davart l'iniziativa di immigrazione. Chi che vuol presentare la fin demna prolungata nel sit dovrà rotz blera pazienza sin via. Se l'autostrada trede statt die Kolonne sind plirs trajekts. Tranter quere site e Panaduzza ist da quintar con 30 minutes de plitemte viadi, quae scrive il TCS. Pazienzie dovrier davanti il portal nord dal tunnel del Gotthard, tranter Altdorf e Göschnen e la Kolonne actualmente 16 km lunga. Gli da quintar con 2 ore e mese de plitemte viadi. Kolonne spli lunga satier al posto con fin a Chiasso. Svent der Traktativas de Dia Jons an l'Union Europeica ed il Mexico so descritti in una nuova Convenzione de Commerci e de Cooperazione, quella prevese d'abolir quasi tutti gli dazi svertenz. Per questo intente in la Presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen, ed il Presidente del Consiglio dell'UE, Antonio Costa, sin scontrats con la Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, en la capitale Mexico Citat. La nuova convegna sei una grande chance per l'agricoltura europeica, ha sottostricciato von der Leyen. L'UE e il Mexico formano insieme in marciato con passa 580 milioni di umani. L'UE esporta mincion raub per rund 53 miliardi euro nel Mexico ed importa raub per rund 34 miliardi. Sco proxim sto anche il Parlamento d'Europa decide davart la nuova versione della convegna da commerci. La seconda è in prova e carteggiata. Il concern d'astronautica SpaceX attesta con successo in una nuova versione della sua racchetta Starship nel Stato federativo da Texas. In di avanti il start anche venire giù per vedere problemi sulla rampa da partenza. La nuova versione della racchetta è in sic pli grande che sia antecessura, sventer in sgolder dont in ura e Starship crudada a moda controllata in l'Ocean Indic, quae ha procurà per euforia tra els responsables.
3: Two engine flip. Buoy cam.
4: Starship is landed. Good shot on.
2: Il è stato il 12 av il test della racchetta la più grande che finus venite costruita. In sicura due quella è regolare persone sind il Mars. Ed anche la Formula 1 George Russell e Mercedes parte dalla pole position nella corsa de sprint e il rom de Grand Premi dal Canada a Montreal. Der Sperl Brit parte ses collega de squadra e leader del classement italiano Kimi Antonelli ort la prima reccia. Is dus pilots de McLaren, Lando Norris ed Oscar Piastri parten ort la seconda reccia. De vos quels parte il duo de Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc ort la terza reccia. La corsa de sprint è questa sera la 6, tem Svizzer. Alle 10 su andalura la qualificazione per il Gran Premio del Canada.
1: La meteo.
2: Oggi si sulle gli felentir grigiun e di lei fitch ciaut, la temperatura maximale è tra 22 gradi in legno di nota, 28 gradi in surselva e 29 gradi in la regione de Quera.
1: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada tre di stati colonna simplir trajects, tranta Quera site panadozze ed quintar con redont in a mesura da pli tenta viadi.
0: Quai en stades las novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
5: Ides las notices.

0: Letter finché ed era propi eint sul Center, ma io digess appunto. Musche, tuck ein til nair, weil per vu scho vuta glaut üsta RTR. E questa è stata la tunda partenza per l'ottava ora di questa sonda e tunzi sieter. Sarà un insomma la prossima mezz'ora grand tema qui per noi, Ivan per la ciaccia grigiuna. Ah, c'è la sta, vieni, schon a mezzo la primavera ci può la ciaccia nier e va per la festa del tir federale. Mesdom, Livio Foffa, Zagevish, un bundi.
1: RTR, credibile e simpatico.
0: E piccio un tip per tutti questi che stanno in colonna. Fatti più da data al radio e gli dai blera buona musica.

0: Les undas più grands evenimains de sport de quist'on dura più o meno un mais e comincia beim bot. Vede c'ha studiat? Championati mondiali da balapè podessi essere, ma i va per un des più grands evenimains de sport de l'on in Svizzera. As cinch de iun es al tun de partenza per la festa federale de tir ci a lö quist'on in Grischun. Milis de treganzi tregantas niraun illura in Grischun per sieteri per far un bun resultati. I al mini sguarta voglio savaire ne ad un po' più precis, cioè ci dis la fascinazion de quel sport e per cui hanno tramis ad Elin in un stand de sieter. Elin non ha, quasi da dire, Elin non ha amo mai tenin schluppet in maun, ma ha voluto imprender da sieter ed è stata per quai a Trun con Silja, Alessia e a erin scontra la tregante d'elita Anina Arpagaus Tomaget. E ta kleine è da coach ed è stata per Elin da trainer con profis.
1: Beh, pazienza, di savei morder, il control al plagé. Senza il plagé, venis buvitir.
0: Questa è stata Anina Arpagaus Tomaget, ci ha detto ciaici des la fascinazione del sieter e ciaici dovrà tot per nir melder. Ma appunto, Elin, quella è stata la prima eada e Adela esit ische.
2: Ir sur stada si vede vec pigli in un premeda an meire la scheba da trer tras i visir cant picna tichela e propa, in de 5 francs, beda ple. E lez fissi allora erang da tucir bel ant mez per in dish. Da voci simpel.
0: Ai, show laut Tutor Coach Elin a pass per pais in preis da sieter in diverse posizioni di impostut, scella ai lora ertuc la scheibia. Forza da fatta sieta una muscia o un uce ci sgolea per sbagli just per il stand via da sieter. Fascinazione sport da trar tema entil più nov mini sguard questa sera vange dalla sessione nezzera fün o cura ed in giuccio volauts in rtr.ch o colep play RTR. E qui è in centro. Un minimum. Un classico. Queen, insieme con David Bowie, Under Pressure.

0: Mischi bun, zata glessi al pient, justa moneada. Pü blera buna musica e d'un toc, ma ci des oz bötz da blers ci staun in tantamo in colonna es quisquia. From Italy, Ernia, Berlino.
1: Sei partita via.

0: più.
1: Ai, per avere un po' sentimenti d'Italia non esito star uras in colonna nu RTR Zaportain un po' Italia in Grigiuni. Deslas ottima citrai son da banura ed in precis 103 di so c'ho avuto pient in 14 gemnes i 5 diz esida c'ho scelto in avanz. Comenza al più bel temp per blers grigiunzi grigiunas. A strada settembre comincia quest'on la ciacciata grigiuna, però non sai in Blairs lös la ciaccia 365 diz l'on, under 365 diz tema. I oz es la ciaccia mince casa in tema. Forza c'è uno c'è la ciacciadra es osse usta in viadi, vers muste, in quel cas Charles Salutz, la esoz nempe la delegiada da l'Union des Ciaciadras e dallas Ciaciadras, la 101 de Javla, e tautanater nirà elet un nov presidenta. O forza presidenta, hai. Se esons è stat Tarcisius Caviezza la più at Ciaciadra Grigiun, per vida la limitazione del tempo d'uffici al ossa da Dario però se spost.
2: Io oggi gran plesida fa, qua ad usa vai un tic in el trist, ma io son, abre inca, quai legers ad aplici, fin sarà giù qua e cala sinaga.
1: Ai, durante questo tempo d'uffici hai impostuto da discussioni per vida lufs, ma per vida scalibers, da schlupet, munizioni e differenti lecce da ciaccia ci hanno occupato.
2: Sins am prova di ne pospai, a di insieme, alde am provata am flazzi nuovo compromesso. Schon uns am Fach qual ist da wo sonst lösen uns sind in der Bonavia schön.
1: Ei, ma üne ad Ciciander, ad üne Ciciander, i quai valier per Tarcisio Scaviezel, Erschel non sarà più ad Ciciander, la ciaccia resterà sia pasciun.
2: A si va un bail il prossimo ons, l'umo, di a forza un tocchio su una ciuncavla, potente gratuit, a lungo studeggio lo su entra calà a forza in gara. Si dice con la sanadad, la tiera è mondo si gira una buona caccia.
1: Ah, Ozzal però moneada da Miner la 101 javla radonanza da delegianza dell'Union Grigiuna da Ciaciandras e Ciaciandras da patente muste ci cignirà ses successura o sia successura da Tarcisi Caviezel RTR zatenirà sul curant.

0: Ihr steht das Ottimetz. Urs Müller, cooles Neutats.
1: Der Schweizer und der Marokk wollen lavorare insieme pri strecce nel sektor della migration. Mi doi dare una procedura accelerata per identificare qui rens d'asil che sein viniz refusats. A quai ensa con viniz representants d'ome du stadi strinsch contra Rabat, la capitale del Marokk. Zwende Traktatives de Diagons an l'Union Europäica e il Mexico so descritt in eine neue Konvention de Commerzi e de Kooperation. Quella prevese d'abolir quasi totils dazis vertens. Per questo intento, la Presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen, e il Presidente del Consiglio dell'UE, Antonio Costa, si incontrati con la Presidente messicana Claudia Sheinbaum. E anche la Formula 1, George Russell e Mercedes parte dalla pole position nella corsa del sprint a Montreal. Da spera il Brit parte se collega della squadra e leader del classamento, l'italiano Kimi Antonelli. La corsa del sprint questa sera alle 6, tempo svizzero.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions in regiocurse.ch.
0: Ai Petros a schmaccia per sbal da primavera sul mais lull e da nebbe un bellissimo di da sta oz. Con bler su lai ciel blau e di vigna fitch ciat oz. Er jo a quaira masera 27,6 grads. Oz potessi dar circa 29 grads. Er in Surselva, potessi dar oz fin 28 grads, 26 grads oz maximalmente in Engiadina Bassa e 22 in Engiadinata. Dumaunda 5 aisma, potessi lor dar per la prima iada, qui ston er in Grigion, la marca da 30 grads o da più.
2: Vias e traffic.
0: Ei, is a dovra pazienza. Sull'autostrada A3, da stanter Quaira, Norti Panaduz, is la colonna actualmente 11 km lunga ed è da far quint con circa un'ora da più tempo da viadi. Ier su un ulteriore tragetto dall'autostrada A3 esi da far quint con colonnas. Di mena, fate attenzione, se oggi viadi con l'auto ed impustut oz, buona pazienza. Kilometers colonna. E dato questo c'è un attuale magibler temp de Teichler Radio. E il Melder RTR. Far più da dat, io las fenestres di Alder, ossa a Michael Jackson, con The Way You Make Me Feel. Devi un bellissimo di bella cinquaisma.

0: Fini nossa a nostra nazionale da hockey sin glatsch per Schwaz. Cingius, cinch victorias.
1: E insomma, in tira equipa che ho passato, inclusive naturalmente il gol, il session match con Genoni, naturalmente in classe. Ma io sono fatto per scegliere che non si può dire in launch, io sono veramente buona fine.
0: E a proposito, Leonardo Genoni, quella ho realizzato questo tempo in nuovo record, di 13 shutouts per un campionato mondiale, also 13 senza c'è la cif un gol, quai non ha raggiunto avanti a mo mai un gol. I Otsfis, una buona chance da Fabrizio Aurora questo record da realizzare il 14 shutout. La nazionale svizzera da hockey sul ghiaccio io a Oz domenica alle 4 rivanche contro l'Ungheria. Tutt'altro che una vittoria fu una sensazione.

Allora, alla cominciata la lunga findemna da cinquaisma e con temp actual, e col temp actual cominceranno in blers leseras firazes più songs da blers svizzers e svizzeras. La stagion da griller. Temperaturas da sta. Al sulaici splendura e da fro. Vu alt previs da griller ots o domaun o pushmaun o forza tota strai dits. Hai, sarà in bot mincia ierz, in bot mincia balcun della Svizzera, da Ginevra a Müstair, da Basilea, Chiasso, da Cligny, a Vrind, da Savonina, Ciamota, all'istess

Jazz. E l'ora orda mincia curtin una fumera. Satellit sarà un irritat, pilots sgolarà un via Mainz e Dixin in Le Joberna, nos ministro de Defesa, ci ciutarà sul radar e piglierà il telefono in maun per avvertir. C'al paiais esni attaccia e ci ciutarà ora da Zorignon. Na, Sir Fischer. E non è una taccia ed è sbe la Svizzera e era il grigion ci alda la sta con griller e baiver biera. E per la retta musica di Serani Nu. C'è più sempre una grillada senza c'è patent Ochsner. Non è orda dix una boxa. E andai in avanti in tutta quietezza. La bellissima fin demna de 5 anni, venuta a farà pisersi, fiume a prova svagin.

0: Angie Traida, mai sonda avanti 5 aisma e dolle noitats della snof dal profil e anche in quel laut oz di una vush concienta da RTR ci ha accompagnato durante passa 4 decenni.
1: E non ha neanche un'idea pensare andare via di tornare o di ir a fare da magister e noi di abbandonare RTR perché quando era un po' messo conto da casa. Qui si sentiva bene, RTR è stato un buon patron, buone colleghe e colleghe. Nein, sono stati quanti l'Ola.
0: Ai 43 anni a Jacin Prevost laura pro RTR din quart elite in pensione o se la moneda torna e desiast da Claudia che toma il profil Dolas Nov qui a pro RTR. Sgius buon divertimento ed insomma una bellissima sonda.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: In direzione sit dovri bler pazienza. Quai tant davanti il tunnel del Gotthard Square sin las vias grischunnas. E la Svizzera e il Maroc vogliono accelerare le procedure di repatriazione. I suoi stati sono descritti in una convegna in Chausa. Qua in due le teme sono le nove. Al microfono Urs Müller. Bienvenuti. Chi vuol presentare la fin d'emna prolungata nel sito dovrà rotz blera pazienza in via. In l'autostrada 3 di stati colonna semplir trajects, tranter quira nord e panaduzza esi da quintar con un'ora da pli tempo viadi, qua scriva il TCS. Pazienze dovrier davanti il tunnel nord del Gotthard, tranter Altorf e Göschenen e la colonna attualmen 16 km lunga, il è da quintar con 2 ore a mese da pli tempo viadi. Colonna pli lunga saltiera al posto con fin a Chiasso. La Svizzera e il Maroc vogliono lavorare insieme più stretto nel settore della migrazione. Dovrà dare una procedura accelerata per identificare i querenzi d'asilo che siano venuti refusati. A quai insa convenienza rappresentanti di due stati strinscontra Rabat, la capitale del Maroc. Tenore il segretariato Stadi per la migrazione quazza questa procedura e media passa 150 dies. In l'avenir doain las persunas pertucciadas venir identificiadas e repatriadas en taifer maximal main 30 dies. Sunt trattativas de diagions an l'Union Europeica e del Mexico sunt descritte in una nuova convenzione de commerci e de cooperazione, quella prevesa da abolir quasi tutti gli dazi svertenz. Per questo intento, la Presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen, e il Presidente del Consiglio dell'UE, Antonio Costa, si incontrati con la Presidente messicana Claudia Sheinbaum in la capitale Mexico Citat. La nuova convegna sei una grande chance per l'agricoltura europeica, ha sottostricato von der Leyen. L'UE e il Mexico formano insieme il marciato con passa 580 milioni di umani. L'UE esporta mincion raube per adont 53 miliardi d'euro nel Mexico ed importa raube per adont 34 miliardi. Sco prossimo sta anche il Parlamento d'Europa decider da vart la nuova versione della convegna. E anche il tennis, Jill Teichmann ha mancato al finale del turnier del WTA 250 a Rabat nel Maroc. La Svizzera da 28 ans ha perso il mezzfinale contro la croata Petra Marcinko in 2 sets con 6-7 e 3-6. Sco prossimo specie sin Teichmann il turnier del Grand Slam a Paris. Nella prima runda del French Open fronte ella sin la russa Lyudmila Samsonova.
0: La meteo.
2: Oggi si sulle gli filantir Chantun e di lei Fitzchaut. La temperatura massimale è 32 gradi in Lenge di Nota, 28 gradi in Sorselva e 29 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
2: Sin autostrada 3 di Stranda Quera Nord e Panaduzza la colonna attualmente 11 km lunga. Gli è da quintar con redont in ora da pli tempo viadi. Sin autres trajects l'autostrada 3 di stati lungas colonnas.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR, il profil.
3: 43 ons dir RTR. RTR è bumo stau su job, RTR è stau su da casa, ai num e il mail da cumiau. Usa iacem prevost e usa in pensione, su enter 43 ons dir RTR. Adela il hospel profil, io sono Claudia Catoman. In cordial benvigni a vus, che te cleis quella emissione, ed in cordial benvigni a mio hosp, a iacem.
4: Grazie per l'invito.
3: Jacet, com da casa, a nus dein il ti, per quei che nus ein gelu vrau bia ons insemen, com da casa ei RTR stau per tei?
4: RTR ist stat mis segonti de chases in Klee. Al prüm asch, tis de chase kulle familie, kulle so fanz, RTR ist stat lura al segonti de chase, da wo 43 ons, es poe dir quei con buona conscienza, quisa dünne stat fitch interessant, fitch captivant, Buns kollegas, bunas kollegas, buns teams, interessantischum.
3: A congref eisius ad abandonar quei da casa?
4: Insomma, nö, perché l'ultim temp ne lavorabe 40%, vuol dir dus dits lefna, na fat fin già spera prodos pe ons guides da città, na fat quers da romanch in ingedine d'in Valmüsteir, e quasi più mein d'un dis un cel, simplemente ne pu ir in bureau pro radio o lavorare a casa pel radio, din per se far otras robas forse un po' intensiv.
3: Aber fa quai nuot mal? Also nuot asche un sentiment asche un crescer forse schonni?
4: Quai ne damo cumanza, forse ci qua veniamo, però ecrai, e son qui a quaira, e son sovent antecent, però ce son qui asche vezzi era bler, si a bler, si e ne eramo da far dus trais incumbenzas ci meinen mince tante la casa del radio romanci, della televisione.
3: Per preparare quel discorso, quel profilo vai a domandare l'intelligenza artificiale, se la anconosce te. Adela risumesce, in redaktur de musica profilautier RTR, con lunga esperienza el Radio Ramonch, con un clar focus sin musica popolare, regionale e culturale. Alla IA ragion?
4: La sua ragion. Però qui non siamo completi, fuis di dire Blair Otter, Claire Bat Porta, musica di pop e rock, musica classica, jazz, che sono tutti stili di musica che ci fascinano. E l'intelligenza artificiale, quella resuma in papero, i di Blair da più.
3: Se la resume è che ci amfla ossa, se ci abbiamo di voi speranzi.
4: Qua ci è capitato a partire dal 1983, qua non sa varala e qua non sa nemmeno Blairs. In casa, c'è ci è stato capitato questo primo sonso, questo è stato tutto al ciotter, al radio e la televisione che ci sono ossa, quasi in altro mondo.
3: Ad quella non si è discorso. Lei in tutti i dettagli, ed è bia onza na vos, scobunamente tutti che veniti a RTR da letztems, ti ha sancito il 1983, beve stile patente da scolast in sac. Aber bo, l'uvrausco scolast?
4: No, perché quelle ad la fine del sonst 70 era surabbondanza di magistri e magisters. Cinque plazze forse in regione non avevano una classe con 60 scolari e scolari. Poi far quinto c'è la chance di erano piuttosto piccine e non assorni là in giù una plazza. Ne ha fatto loro due sonst magistri di schis, in modo una lonza in scuola. E ha aiutato un po' a far confine di quelle robette. E loro è nu quel inserat ci cercevan seis collaboratures e collaboratures. Per qua ci deva un pass da schlargiamento un po' più grande, questa è stata mia possibilità.
3: Also, ti aveva sluvenci tre sons, se ricorda se un ti inciata ci delle prime siamas in casa RTR?
4: Sì, sì, è mal gorto, c'era era proprio il junior, il più giovane di tutti. Maria Cadruvi aveva fatto con me un'emissione per un presentare. E allora l'aveva dato giovius da musica e aveva tutto un toque di yellow. Quelle di yellow era avantgardistica e Blair sono stati solo fitti stuzzi che aveva già noi quel toque. Spers in clare motors ci erano quelle di attuali. Però yellow era un po' una sorpresa per Blair.
3: Ah, per te aveva sentito la redazione di novità?
4: E non cominciato con bot tutti anche la redazione di novità, redigere novità e loro più tardi leggere le novità. Questo è il Gersunadi ci sveva più bot per imprendere. E aveva però il Gevus da far batte porta. L'emissione per i giovani di quella
3: era. Qual era un fitch nuova quell'emissione?
4: Quella era novissima, però era affascinata quell'emissione, della musica ci presentavano, dei temi ci vivevano. Mes grande Gevus era far batte porta. E non ha potuto aspettare fin ci danno il permesso di mudare delle novità per batte porta. E ne ha fatto ora fin già durante questo tempo libero, mia prima emissione senza che mi superiore sapevano. Un'emissione col titolo New York, New York, e là era in toscia contribuzioni da vart hip-hop, da vart graffiti, e siamo che Jerry Spesce aveva quelle della scuola centonale aveva fatto il primo rap romance. Bequart, però, fin già dal 84, era qua in Schneer. E no, i miei superiori hanno badato voi per maestro e facevamo altre robe, se non abbiamo novità.
3: Also, qua proprio è sulle mitture? Also...
4: Quasi sulle mitture, e poi in giù non aveva rimarciato qua.
3: A qua questo possibile che qua è sulle mitture? Also, era se dirsi ci perciò per fare quella missione?
4: quelle ada just er probat a porta dire tot in pein otersco.
3: Also mi chiede che bice che leva.
4: Più sure. Mai noi aven grandes libertats e ena da sti far quelle mission e ma e quelle sida sur le mitur tot normal. E lura al superior della redazione de novitats allora bada un di che aveva fatto otres robes. Però il tempo libero lura dire qua ok. E hai un po' più tard lura ne pote far quel mio domani questa è stata mes grande gevuce dire contentissimo.
3: C'è stata c'è memoria di quei tempi di Pataporto, spero che ti as quasi l'uvrau clandestino.
4: Clandestino si può dire, hai? Ma al Pataporto quello era un po' il lavoro, no? Potevano provare ora in pruna roba, non erano fece indipendenza, e la missione era d'una al mercoledì dalle 9 alle 10, e hai, coola musica, coola contribuzione. Emil Gort, per esempio, vide d'una, Arnold Rauch, der i con Celeste Polterio della pista de Bob, viveva a registrare qua là. E es non stato unato con un ballon da erciote da Flem, es ne partiz, i veri in gioce quella in smaini, tanto rente loro a fare appunto discorsi in par reportage, e loro svevano placciati su tavo. O er con una barcia de gomma su len, qua ci deve stato un po' spettacolare. Ah, e quelle contribuzioni e quelle reportage vanno allora presentate.
3: Ma è ciò che stai frechs, experimentals, vesen provo causas, a nidin camera se la detta?
4: Veramente no, no. Non aveva nero se contribuzioni un po' più satiriche, sì. Non abbiamo provato ad essere innovativi. E quando era di una buona squadra, quando era con una piccola famiglia, e non discutevano mince tante ore alla lunga sulla musica, e questo in toc ci va ben per la porta.
3: Leggeva stile la musica? Allora, mince redattore, ne moderatore, leggeva sezza la musica?
4: Non aveva nessuna svesta la musica, tutte le emissioni più o meno svesta, e più tardi se loro non ci sfeva forse le contribuzioni sparate, scusate era forma di magazzino, però se sfeva il svesta, ed era qua da A fin Z più o meno. Hai una scelta, hai un lavoro.
3: Also, lui è quello che piaceva a te?
4: Quello che piaceva mai, sì, sì.
3: Also, è te la musica che ti dice come se ti clavo a casa?
4: Preciso. Però è che c'è un po' il gusto di questi tatlevani. Questo è stato un tempo interessante, con quelle blere libertà.
3: Ma scogliai, ter RTR è una dina, insfabbiamo in emissione, minci nasci a si plire scappiali, c'è figlievas a un sper il Pataporta?
4: Sper il Pataporta ne ha fatto una novità e da volo ne ha cominciato a fare redazione di sport, che vuol dire leggere le novità di sport la sera alle 5, un quarto alle 6, dire qua e tutto in ora. E da volo ne ha fatto un po' di reportage di sport. Potrei ir al Tour de Suisse, potrei ir a corse di schise, corse di ir colasse, corse di velo di montagna. E fare interviste e reportare. Questo è stato un po' in una nuova dimensione, fare Blair Radio live, essere orto casa. X include contatto con sportisti e sportisti interessantissimi. Questo è stato un bel, bel tempo.
3: A c'è che ci dice, mira, usa una voce in quel tempo di lanciata, qui era già tecnica, ma in tutto ciò c'è altro che oggi. Also, che vuol dire, l'avrà con un pindel, i deve un platto, i deve anche CDs, also, era tot auter de l'uvra a de preparar in emission.
4: Quad eren quest temps analogs? Per registrar vefne quest apparat, dis nomeneva Nagra, de Schilz, der pesant, feve mal la spatle de voin temp, la dera rolles con su bindels, quasi even se mach in quart'ura, stu feve in intervista più lunga, lor vesde mi dar bindel tantarain. I de volura, ante il studio, tagliar cu la forsch, e lura tacciare in sembal der c'è qua der d'un paio di sfide, se un togli aveva perder, allora der di cominciare a cerciare, allora der qua mince un piccio in dramma.
3: Non stai ne un intic ter la lavur ter RTR, l'entanton te claus le prim tog de musica, perché la musica è intic teo elixir de lavur, stauls de vosons, c'è te clenge con prim?
4: Notatlein un trio ci vende le Dolomites della Val Badia, Ganes, Blairs Cognoschen, forza, quel trio de donne ci va, mince tante erano il Radio Romance. Adelas ne imprese Cognoschen a Udine, al Zons, 90 sarà questa così di stat, al Festival Sunz, un festival con minorità linguistiche di tutta l'Europa. E elles delle Dolomites erano là e erano là con una gruppa o con un interprete romanzi. Ne ha preso conoscere delle, era fascinato loro voce, che ce le musica, e Col tempo ora sono ir nu disegnati in Svizzera per fare interviste, lur discs sono comporuti qui in Svizzera e allora potevo fare un po' il pass sur confin, non è il Tirol del Sud o l'Austria, ir in Svizzera dopo più tardi in Germania, nu ter buon successo. Ganes a sosta.

0: Quest'au ganas il gevis de musica da iacem prevost ca ossi sonta ciunonza da 43 ons luvrau per RTR. Sientira vetta de lavur el staus tira RTR. Iacem, ti vevas fac la patente da scolast, venius per via da munconza da plazas tira RTR, pritard vesse se gira giù la possevla dat da mi da in scola, aber quei mai stau in opzion da gi i abbandona l'RTR.
1: Mai, e non ha neanche un'eada pensala andar via da tornar o da ir a far de magister, ir noi de abbandonare RTR, perché qua era, scoci una vandita avanti un pa mes secondi da casa, qui a sentiva bain RTR è stato un buon patron, buonas colleghes e colleghes. Nei, sono stati quanti l'ola.
0: Ti spie, restaus, ternus, a conzon la musica che ha marcato, ti ha lavur, nus en cano deo, intic, ganas, da c'è se regorda sciocca, un c'è si stau il punto culminante in connex con musica.
1: Ma un motiv che sono nuovo per radio sarà più probabile che curce dire, forse forse 14-15 anni, che leva di una musica di London e Sounds di François Mürner. Quindi quelle sono delle due. E qua è stata un'emissione di cult e la più nuova musica che è scomparita da Londra, per esempio, punk e new wave. E qua mi affascina. E da poco c'è dire qui al seminario qua era surfniva Radio 24, quello era sul pizzo Gruppera e la vicinanza di Splügen, da Cellavart, sul territorio italiano. E questo aveva un'emissione di direzione Turic, la Eva c'è als Raz del radio in direzione Turic, però qua era ci fa vero in paese, Radio 24. E ne era cominciato a parlare quell'emissione con la musica, ci nos dodivo sceglie la Eva, Bob Marley, Jimmy Cliffy, il spin-off Stocks.
0: Ed ecco l'idea, quale se è?
1: Forse quelli ha da noi, però qua a Crescione si impara a sbagliare quel feu per la musica. E loro avevamo quella emittura americana, per i soldati americani, ci erano stazionati in Germania. AFN, American Forces Network, là era allora la musica americana, soul, blues, rock. E quelle emittura è stata la sua 20. In presa con noi c'è Blairs, Benz, Blairs, interpretas e interpretas.
0: C'è non stato di tue incumbenze in connesso con la musica? Ti hai già onslovato la redazione della musica?
1: Ma il primo era fare il programma della musica, questo è già stato buono. E da allora ho cominciato con la digitalizzazione della platta che viene sul disco compact, dal disco compact allora sugli audio files, tutto è più digitale. Non è ora essere ogni ordinata in software che programmeva la musica, il Music Master, e quel è stato introdotto durante quel tempo che era la redazione della musica il responsabile. E tutto questo passo è stato molto interessante in preis, in una pruna roba nuova, e ha fatto il passo dall'analogico al digitale.
0: C'è che vi inviti RTR ad registrare musica romance, cioè questo è una fece importante.
1: Questa è una fece importante, più volte dire qua hai capiteva per caso, mince tante si registreva, forse un certo autor, però c'è Giuseppe Gionin de Cortinza, allora, soprattutto qua delle registrazioni, allora quando fa sistematica, mince feste, di cento feste di musica, registrazioni di repertoire. Qua era sia incumbenza.
0: Aber ti è incumbenza sta lo da disinviadi, da accompagnare musicisti romansi, sin festivals, ni concerts, non chi deve la possibile data per dare un concert.
1: Hai, quando ero sempre als ambasciadurs della musica romancia e qua o là, forse uno d'usi all'on, dire la possibilità di dir accompagnare questo ad un festival, non sorprendeva in una parte del squash, quella iada. Io stesso sono arrivato un po' intorno con gli uffici interessanti da Corinne Courchelles, da Alexei Marcus, dals Frenzlis da Tschlin e da una lingiata benzina da stio accompagnare, qua era di una ero se viene mai fici interessante.
0: C'era lo tien compensa, Leo?
1: Si tratteva del festival della EBU, si era l'incompensa rappresentare la Svizzera. E allora era quella sezione, vera c'è già altri paesi fan, c'è capito sulla scena da musica popolare, musica da folklore, postut. E allora rappresentare la Svizzera e proponere mincion una gruppa ci partecipes. Romancia, una del Tessino, una della Svizzera francese, una della Svizzera tudaisca.
0: Quella era per parte di te scelta, con chi vas a questo festival?
1: Quad era per gronda parte mia scelta, però i deva schon persunas dis podevamo domandar, ma fus quai alc. E allora, con ir era vera concerts o in scunters de musica, veceva giuno c'è la formazione, e allora questa se fes bain per ir al Festival de Folk de la EBU. E clair tots ni venient.
0: Se capes, no es lo staus da per tot?
1: Ma es un stat in Irlanda, in Lettonia, in Svezia, da fatta a Mosca con Cordini Domenici Anet. In pruna lös i paiais d'una fitchbase i vini mains, er in lös in giocis vezeva quant importanta c'è la musica popolare is. In Svezia, per esempio, derna ma questa regione in giocis ne deva blere citats ben per picciuns comuns, però c'è un centro di musica popolare, folklore, e loro venivano agli altri con loro gies o con loro orgels da man e facevano musica, quella era una bellezza. La musica era del più naturale, a moduna la grande tradizione di fare musica. Quella era una fitch beda da avere, di incontrare quella agli altri.
0: E poi, perché in Svizzera non ti cautera, che non ti più riservavo, forse?
1: Forse era un più riservato e forse c'è quella tradizione non è uscì presente in altri paesi. Se in Lettonia o in Estonia è la musica, o dire la musica, quella è fitch presente, è la più normale musica in famiglia con gli infanti, con amici e amici, bese vini mainz.
0: Com'è il stile, la rolla della musica romancia?
1: Ma la musica romancia ha fatto un grande passo da specie ad allora RTR a partire dal 1984 con quel schlargiamento. E leva musica romancia per il programma e loro l'RTR ha promovuto artisti ed artisti che ha cominciato con Pauline Notclà, Alexia Marcus, Hades, Finossa, in cui ha promuovuto questi più uvens.
0: In cui ha avuto tutti i buoni buoni da venire un passo in avanti, cosa fai che è la scelta? Perché forse abbiamo anche un gusto da fare, ma non con la qualità negli esercizi.
1: Non va a cominciare da prima di vento non ci hanno aspettato finché questo vivono, cioè raggiunto in certo livello, finché era forse ideale per il sostenere e per tornare durante il programma di musica da RTR. E ecco, la vana di una relativamente buona man quando questi sono stati attivi ci hanno fatto un po' carriera.
0: Dati ci che ti è che ti dici ben, grazie a mio lavoro che ho tirato RTR. A quella persona se fa carriera, ne vede conoscente, ne sa forse vivere della musica.
1: Ma, questo forse un po' esagerato, però durante quel tempo ce n'è lavorato qui da diversi interpreti del band ci hanno son fatto il passo e sono diventati un po' più conscienza, un po' di fare disc compacts, entro il Radio Romancia, entro il programma, un po' di festivals, da questo da diverso, che può essere Lirica Zanalas, Pascal Gamboni, qua può essere Roland Föchtl, qua può essere Astrid Alex Tontri, da proprio in pruna ci hanno fatto loro quel passo e hanno cominciato a fare musica un po' più intensiva.
0: Also forse il passo ora del Grigion, also chi si conosce è il resto della Svizzera?
1: In mince caso, perché in Grigion quel pubblico è massa piccolo e loro sai visto c'è Blairs, ir con Irio alla bassa hanno raggiunto un buon pubblico ed erci d'era una lingua c'è Blairs non in client a cui funziona.
0: Ti lavora è ebbia organizzatoric, con son stias da fa con musicisti e musicisti, ne registranzi, c'è con els. Ti as enton è fat biaras intervistas, questo deve ebitir, also la vart publicistica, dati che ho incontri speciali, che ti si ricordas di intervistas, che ti quittas, ma questo è cool.
1: Da quelle intervistas mi ricordi, da quelle hai dat, ma c'è anzi, più probabile. E qua feva bler pian scocciai, qua amministrativo, qua feva di una fici in vides. Però interviste con gli altri, qua può essere cappelle di musica popolare, qua può essere gli altri di corso di una musica, qua può essere cantautori e cantautori di questa regione, romanzi e romanzi, però è con stars della scena di musica internazionale. E è la sua occasione di fare blere interviste.
0: Cosa vengono gli abugenni in casa RTR per fare promo?
1: Ci venivano in casa RTR, come per esempio Roland Kaiser è venuto per fare reclama per se disc nuovo in Clea. E ho scontato con un tipo, con una personalità, che loro sono stati al Svizzero speciale, che è Malgordo, ma questo è molto più in Peglialina, che è Malgordo di questo tempo. Allora, il Festival di Jazz a Morezzan, Là d'era pags giornalists, cu c'è un stat soventi, nu vevan ad una la possibilità d'ans inscontrar con quest stars, qua d'era organizzar fitch bain. E emel gort vida El Di Meola, per exempel, ich segnada in August, veval ses concert, nu van pod esser backstage, e van pod discuorer con el, quel di veval da fatto al zons. Nu hanno mo pod far vivi, star là insembel con el in a pezza. E avanti il concerto, il chitarrista è uno più conscienti, uno dei melders del mondo. Questo è stato fantastico. Da poter essere uscito da struce ad una personalità.
0: Ecco lo simple. Chi dice che io vai pedere per te da un'intervista?
1: Il professor Valde Gess dice che è una relativamente simple.
0: Mi dice che aveva un buon interesse.
1: No. Era la SRF due sculture ci registravano in cittadini non tenere loro insieme e fevano lavoro come un eifle. No, quelle interviste ha funzionato una bene e per gli open air si torniva ad una in cui veniva davanti al microfono e l'ha dato blairs in scunters.
0: Ti hai menzionato in chat ti hai fatto viadi con ex col sport, ti hai fatto via occurrenze, adesso hai fatto via interviste. Con preparare quel discorso, è curdato mio e il che ti è stato nel 1996 ad Atlanta als Jux Olympics de Stat, è proprio giù clic che ti è insomma anche io.
1: Questo puoi dire, questo viaggio si poteva fare per sport, per ir, ad uno c'è l'evenimento, questa era una stata culminazione per tutti i Jux Olympics, claro. E quelli dal 1996, dire con Tony Poltera ad Atlanta, che era la città di Chalurs, però hai prestazioni di sport fenomenali, sia dal Svizzera si erano là. E allora, quando si aveva finito il lavoro, che durava son 10-12 ore, tutto in ordine, che era un lungo dito ed intensivo. Si è venuto per solito a mangiare, o a bere, e quella sera si è nel parco del Jeux Olympics a mezza città. E ai quando era neve fin già in pasture, prodere air temperature agreabili, in pas, e su un banco vai a vedere la buja. Però uno va a pensare altro, di inciminarsi in avanti. Loro is forse 12 metri più tardi, hai dato in sfrac, e loro va a badare la pressione di quella onda d'aria anti la Rhein. E hai non erano ben scioccati, però più tardi sono venuti a sapere ciò che qua dire. Quando era un ci aveva messo una bomba e loro aveva dato 2 morti su 100 feriti. Non 200 metri da vento, da qua aveva una fortuna e... Hai.
0: Also 2 minuti avanti fosse fosse sissi in quel bel?
1: Forza, ci sa. Però qua è il destino.
0: C'è la differenza dentro le occurrenze gigantiche del sport a quelle di musica o se in connesso con musica, Ramoncia? Questi sono due differenti mondi.
1: Questi sono due differenti mondi. Se tu vai agli Jeux Olympics o campionati mondiali, questo è tutto organizzato, accreditazione, una posizione per tutti, hai le teste plante, da fornire roba, la sera, per cui c'è questa attualità, se tu vai a fare interviste di musica, sì, tutto in or, hai il tempo in pein, più lungo, finché il prodotto è fin. Però questo è da fare... sul settore della musica, intervista live in questa stata base in scunters.
0: L'entornata in musica, la musica che è stata importante per te, Marcaute, a E. Paulino Cla, a nostra clenus la grande città.
2: Ehi, hey, vieni hey, a tras la grande città, la spuzzi in vè fa nir mezza malà. Idee de saire pacca gli ozzi un via, sperna pinta na edit quia, vegnaint. La invera. Qua in dere ciauc, coin in forn, en hour da, intorn ed intorn. Scheint die leggera, fusi na faura, in odeir in giuni, desi un idre et aura. Pro la prima sopcia, sunga sezza io. Davant mai der una mais ed intorn quella c'è surpresa. Iaccas verde sun mantung e sun minciunna un barlung. De ce ves? Blonds, nairs e cocciens. La chaista de musica pro il chantum fai una vera scoin dragun. In chuns braiva alt per in gleis en ein klet beduas plets o trais. Diet es bab, diet a mamma, nos amur es enorm grande, yeah, yeah. Tuat din det na ja tschuf in stumpel, quella dreta dit, way to kompel. Io da ta lingua es jugoslav, schon in andret, be, masa brav. E lur al fat, un referat. Sur de società e pöbel bung e constituzione e revolution.

0: davant las rodas d'un camion. E l'ana in preis d'un polizist, c'è se un simple comunist.
1: Il fil che c'è tra la vetta da Jacin Prevost e la musica. Nous en studiu, nua che lei in quei connex staus, ma la musica ha schon accompagnato tei de buap a Ramos, a quei grazie a Paulino Clà. C'era la gioga Paulino Clà in tia vita?
2: Paulino Clà è dodì la prima ada pro RTR, quelli ada che quando radio romance. Zai dodì, e che è qua dire la montagna de glaccio, c'è fai nozz, un de quei stocks de sis prims discs. E l'anno allora badà, ma i da musica romance ci va in il radio, questo è il più normale ci dà. E non è stato bene per inglese o per studiare. E Paulino Clà mi ha affascinato prima di venire. E per questo avevo sempre un stile alla Bob Dylan, stile di troubadour, di cantautore. E per quel tocco che noi dobbiamo quello ha da fare Blair con Bob Dylan, Somalia, Fitch. E per le storie del quinto è Fitch divertente. E per devo con ir al seminar e più tardi Paulino Clà mi ha d'una interessa non bisco musicant, musicist, din per sé irsco artist. Ils comics romans de Paulin, per la juventum de quella acqua d'era, propcia, alcins interesseva fitch, belles historias, el ha un grand humor, i irsco artist, ses portrets cel fev, lor pitart als grafits. Sco persona fitch interessant, irco cia ideva festes tot in or, de la ladinia, o schlöi festas o balsi tot in ordine Paulin er la e loro deve d'una saires divertentes loro ne va cantà
1: jam session
2: es può es dir jam session o schin un scunter spontan e de quel tempo e crai blairs de mes colleghi blairs de mes colleghi de scuola savevan or de dore circa tot las chansons de Paulin e ai quel era nos eroe della musica in tempi nuovi in Engiadina.
1: Date un'altra musica che accompagnava te, tia vita?
2: Blair musica, e nessun be stato interessato della musica popolare o cantautore o pop e rock. Era la musica del jazz, ma interessata a la moduna, o se mo de più, questo per solito è un po' più calmo. E qua ci fascinesce, e si sa, o sia un disco o una platta fonografica, ci sono questi. Sono quelle squerte e su in una pruna informazione. La poschleer, questo non registra là, quelle adanti in quel club, con questi musicanti, musicisti. Quello mi interessa, era un po' vero di volo scurisse, c'è la storia di questa registrazione. E Claire, durante gli anni 70 e 80, tutto qua ci era, cioè, stile François Mürner, Musicus London, Punk, New Wave. La musica durante la gioventù, cioè, da Seiders fin 24, quella ha sempre influenzato Fitch Ferm. Quella mi accompagna modune, c'è Dotots, Madness o gruppi di punk, gruppi di ska o il reggae. Hai, queste sono belle ricordanze, allora è questo, hai fare un passo in avanti. Io dai le monete, loro vengono a dimettere altre ricordanze, le amiche di quelle ade, c'è no tatlevano insieme al musico, c'è no in sortida. Quando si accompagna?
1: Lei non discorre della musica popolare, quella è stata presente il Zavosa, onster te, io vado a domandare la KI, e lei aveva detto che il focus è stato messo in musica popolare. C'è relazione con lei?
2: Il primo incontro è stato quando c'era una scuola. La moglie aveva questi incontri tradizionali, le usanze, per esempio, Malkorfs, o loro il Bal de Buman, o loro mattinata, o il balin di Celanda Marzpels, Pitchens. E là c'era una gruppa di musica popolare che faceva musica. La Cappella Erni, per esempio, o il Frasi Anetica Wetzel. E questi suonavano questi tocchi e non si livano intorno e balevano in pa. Per questo era una divertente, non erano uscì ingaggiati e la sera erano stangalisci. E allora più tardi, quando hanno cominciato a lavorare con musica popolare per RTR, sono nude quelle ricordanze. Non nude che fare di più con quel schottisch, con quel valzer, con quella polca. E allora è quando c'è comparire la surfaccia. Quando era un po' in anche le ricordanze, un po' in forza, in un cesciotto, un po' più da voi. E là è quando c'è non consciente, c'è la musica popolare durante il tempo. Dufanti, giovanili, era importante pro noi. I da volura sa qua un pa müda, quasi un pa perder. Però è una chance da poter lavorare con la musica popolare. E qua mi ha affascinato una. Ero in scontro con questi musicanti. Ad una ingaggiata, ad una fitch cordiale e ad una fitch buona collaborazione.
1: Non so, non la musica in generale ha marcato te e tua vita. Ti è stato un scolastico che ha marcato te, che ha quasi intermediato il lungaggio, la cultura romancia, per cui è stato venuto scolastico.
2: Hai. E vi comincia con la ginnasia, con 15 anni alla scuola media evangelica a Samedan, con una nuova saida, o forse 17, mi dà per preseminare la din, ci dirà giusto installare alla scuola media evangelica. Non era la seconda classe del preseminare la din. E là va una grande fortuna di aver sempre un figlio buon magista, se hanno scoperto quel feu per lingua e cultura romancia. E qua era Jacen Janet, qua era Jost Fallet, ci hanno potuto svegliare quel feu e dopo più tardi qui al seminario, c'è per pult. E adesso sto a dire grazie a Fitch per tutto quello che hanno fatto, forse senza l'aere, però per me hanno svegliato una grande coscienza per lingua e cultura romancia.
1: Abbiamo messo la base di venire a RTR. C'è che è marcato i codici, i film. Also, te sei un amico in maglia codici. Non si forse di maglia film, se sapevo con Gesleo.
2: Si può essere dire. Posto di maglia codici, perché non stavano a Ramosci, quelli che non avevano televisione, no? C'è una sa televisione, telefonino, altri match, allora a Slea. E non sa, e non cominciare a leggere tutto quello che ci dirà d'intorno. Mince cuders ci dirà, in nessuna corona ne let, cienze di cuders. Ier da vo, loro cuders forse un po' più pretenziosi, ma di una fascinante. E ecco, leggere, qua fa un bagno, qua viene a salvare una pruna e si imprende. E qua con leggere, qua non ha smesso, qua se oggi andiamo di uno scia, altri scuders, mi c'è tanto, c'è altri scientifici, blair scuders dell'istorgia, mi interessano biografie, loro mi c'è tanto entrare in crimi, per tutte queste divertenze in pace di rire, per averne ad un po' di mente.
1: Ti è slubrato per RTR toccare il da vostri e per servaronza in da tiesi valori?
2: E credo.

0: La natüra è venuta ad osservare il cielo, conosce fin già diversi, fin già spionzi, sa che non c'è cibo qui. La storia della nostra regione, la storia delle Alps, questa era una cosa interessante. Sta a dovrare ossa che faccia guides di città.
1: Da quei discurini lo forse non ci sono in pede. Io le sto intendendo il carattere. Io vai risentire te che faccia sedi devils, cordiali, premurus, acquietz. Vesti te tezzi in quel spazio?
0: E gesto, e potessi confermare qua.
1: Dati non si c'è da completare?
0: E non crei, no, qua descrive te bene.
1: Ti stai scrivendo tre sonze di RTR e sti mai venivo un fiso per ciò. Basta, fa ogni ragazza c'è altro.
0: No, qua non è, perché qui per RTR ha la possibilità di fare altro. Da novità, sbatte porta, moderà, fare reportage di evenimenti di sport, ir a festivals, la paletta da qua c'è una potuta fare è così grande che non è mai più lungo russo. E se deregna da loro fosse il privo che diventasse lungo russo, è una la chance di poter fare al ciotter. E qua non è una. E se non è quella, c'è la nascita.
1: Stimire se una voce in quals 43 anni, c'è cos'è il desses a teo giuven, jacen?
0: Da fare non è da precis lì stesso. E crei la decisione di ir pol radio è stata no, una fitch buona decisione e non c'è nessuno contente con magister. Quella risposta non posso dare perché c'è non approvare. Però fare moniare da precisa lo stesso gesto son e da forza singoli punti in cui c'è gesto qui si può fare forza in pein otter. Però da questo dai pax.
1: Ja, c'è un crescivo sì a Ramos, all'Engiadina Bassa, a te sono una in da casa all'Engiadina, so te una stretta relazione con l'Engiadina.
0: Questo puoi dire, hai? E ha dato tempo su quella relazione, non era forse così intensiva, però io durante il tempo di scuola, Blair tornava a casa alla fine d'Efna, l'Azraïs, Ramos, in una fitch bella infanzia, senza grandi pisces, Blair as libertà, Blair as possibilità di sviluppare, di dire scuola, qua ci non era allora ad una Claire durante questi tempi. Con la parentella, quella era ad una fitch intensiva, cioè la famiglia era importante. E altri che malgrado al più entrano via è che c'era già con 6-7 anni più tardi come si bazzegna riaccian ci aveva un camion, ci aveva trasporto, ci aveva una con fascines o raffideri o grus per farina o io uti con per aldumi artificiali questo viaggio è con bazzegna
1: quella stata
0: quella era una fitch bene
1: Ti has in casa quera, ti has famiglia che ho quera, ti eras in maridaus?
0: Ai, quera è un mese di casa principale, perché è nato a comprare un'abitazione, fin già per 30 anni. Quera è in una flotta città, fiche agriabile, charmante.
1: A ti conosces quera e fece ben, ti fas guides che ho a menes turisti con son tras il mercato?
0: Precis. Però quera non hai conosciuto una usce banca ossa. E da sovente ci passa tra una via o una jassa e non guarda nessuno, non vede dettagli, non sa che c'è qua. Questo promenzione c'è, per me è stato c'è, finché non ha fatto la scolazione per venire guida della città.
1: Da più quanti anni conosce Square?
0: E conosce Square dopo, ma può dire 50 anni, perché sono stato qui il presidente.
1: Ad Andretti?
0: In Andretti, loro pur, quando ha fatto quella scolazione, sono dopo 5 anni guida della città in un paese o Schäbler di questa città dal feu del 1464 da piccoli dettagli si svezza di una casa la storia della quarta episcopale la storia della Streislias si sveva ogni in scuola però più intensiva Jürgi e Natsch la storia della via Fierretica e della stazione ossa posso dire è conosco qua era Terbein però i da d'una da c'è occasione di prendere al Cenov
1: Antes dus buats, entic quei fiuc per historia.
0: E crei schon. Quasi è stato d'un intemus in pina casa, il mosaros di certas robes, lir cuders, se bancio qua lasciare da voi in paino, perché es piuvens is otters mezzo.
1: Also quals eni otters vias, e bo RTR e bo stau in tema terels.
0: Na, però il piuven Lars, quel ein preis Fitchbein romansch, sa ingaggiato per la URB, per la Unione dei Romani sulla Bassa, è la nuova sostanza e

0: El es schon impegner sün mies passivas, es engager per la lingua e cultura romanza, per el es co important.
1: Nus discutemus da tia vita privata. A ce ca sau da eter tei ei ina diagnosa ca tia sarunil du meligisiat, ina diagnosa da din tumor el thorax. Questo oggi è stata una enorm greva situazione ad un enorm grev momento di svenire quella novità.
0: Questo è per mince persona un grande shock. Se tu fai un telefono, e mes medie di casa, ha detto, ma per l'ultima controlla, per l'ultima röntgen, vai a visita di scuola su un briva, anche il PET ce l'hai annunciato mai fin già per l'ospedale a fare ricerche più intensive, se loro riescono Vienan an cercia fat biopsies provada chatorora de ceci strata in un anchatora de ceci strata ci tumor ci quai e si quasi lor per ifnes finci hanno chatora ci quai is un tumor ci non is usche per flus pro ci des grandezze si quel dire trais comot kills a sto venir opera i hai questo stato se griefs mo mains perché la Hai, perdest un paar Kontrolle de tais Wes, i quais per mai ad una stat vici important de vair un paar le Surviste. La is simplemente, se l'ospedale has de far quae ce vendito.
1: Tis veves e buplico e bavina bon. Also, vignu a survivere, e quae naus, e dati in a terapia, e si finito, vignu seuns. Also, quae biada mondas existenzialas lue.
0: In quel momento tu survenci quella diagnosa schon. Però che dà l'ora la diagnosi finale, in giocatore di signore, c'è sulla scala di 0 fin 20 fisco in traier, se l'ora di nel spesso fin già un più piccolo. Poi l'operazione è stata grande, quasi diverse ore, dopo un perdito situazione intensiva, questo è stato grief stems. Non è per vedere mia accena situazione, è la situazione intorno a te, tu vedi che gli altri stanno molto male, ci devi forse vedere morire, se tu sei nella stazione intensiva, qua ma sono date da pensare. Questo è stato grief, forse più grief che l'operazione scottale. Però è mai rimessa da voi, e non voglio fare riabilitazione, e non voglio stare qui per essere di scontro alla famiglia, non cominciare subito ad essere attivo, camminare prima. L'operazione è stata in febbraio, in mai sono il primo anno col velo fin ora giù volta e di nuovo le vede il spolax quasi figli bene e da me 60 kills che passava allora non è da fabbricare su muscoli e tutto quasi da prima e da voi in mezz'on da voi tre squadre sono dire qua da c'è buon però questo tumor non era svanito del tutto e le quasi torna e questo da spese tons cresce lo da fare una chemioterapia con tablette loro vale in avvo e cresce, ed è un po' un ir in ir.
1: Qua resta, also qua è in la chemioterapia viene a restare in una parte della tua vita?
0: Qua resterà in una parte della mia vita, forse dai x segnata nuove metode, ci sa nuovi risultati della scienza, ci sa la chance di trattare quel tumore. C'è una, all'esos è exotic, un su 100.000 anni in questo, per cui per la farma na interessant da per scrutar in moderne medicaments propcia fazza posta per quai.
1: C'è agidaute ti asgic i convello i alla natira, c'è sciocca un gidaute da porta quei gron burdi. Mi gida è una dinna.
0: La famiglia è il più importante. E loro er hai ci smüde in pin la vista sunt tot quai dalla vita e da roba si deren più bot importantes. Ci non sono più importanti, spalpai altri, ci sono durante il focus. Allora, quel mio domani qua aiuta a nere. Sto diventare un più calmo, sto a mi dare la vista sulla vita e accettare la via per ir intorno con questo tumore. E credo che quella via non è accettata bene, questi ultimi 7 anni, malgrado la chemioterapia, è difficile bene.
1: Allora, per cui è riduzito, è riduzito in 40%, amfla Autres incumbenzes, scos fa guides a quera, ti lavuras per la grotta da cultura, l'engiadina, de quales causas?
0: Ed es simplemente l'ora de decider ce l'es a far. I ena decisi, quasi una buona decisione, de far bemo quai, c'è na gust i grand plagiar. I salci non plagia, non fece. Quai, iuder quais bun per la vita de minciadì.
1: Nus venus a pront Johnny Cash con Want Back Down. In teu caso avessens a interpretar questo «Jeu d'un bussi».
0: Questo è preciso, sì. Quel text dice in paese qua là e non c'è quella canzone e per questo Johnny Cash impara un artista fic interessante, quella è un'era blera fase ha fatto musica che si titola moduna. Questo qui è forse uno dei stocks tardivi. La del fin già pagbain l'andervia, il dirir amala, e qui è stata sia vush, bot in pa morbide ci va tra speli d'ost. E se dot qui a centare del, si quem comova d'una ficcia.

0: back down.
1: Il profil de RTR cunniacem prevost ca 43 ans luvrau en differentes funcziuns per Radio RTR. Os vai eu un imper de mondes, cruge, travies ed imper cavazins. Iacen, adina radio, da com hai televisiun?
2: Radio es fic svelt, es fic direct. Televisun es un pin più complicià, ma es un lavur de team. Pro radio poste fare sves una bella emissiun.
1: Per cele se stai memoria ad auditurs ad RTR?
2: E grazie a una voce agreabile, grazie a una buona lingua e facciano stato di una cordiale simpatica.
1: E per cele se stai memoria privat?
2: Er ce n'è fatto mes possibile, ce n'è di una prova ad essere un buon umano, già non sia.
1: La musica è stata il filcier centrasti a vita del lavoro. A ti fas esets musica, respectivamente sunnes la trombetta. E quindi c'è che accompagna o sonadina te?
2: E na suona la trombetta, anche la musica da giovenils era mosh, con Mario Oswald ci aveva fondato quella, da vol seminar era anche la musica del scadez. Loro ha dato un tempo in cui era difficile dire provas, anche la musica del Ramos, che aveva da dire anche ora, e da spela è quai zindur manzà quai con la trombetta. Però cantare, fece figgente, nel cantare con gli acci nianetti anche il cor della scuola media evangelica, e er più tard amo ogni occasione di cantare uno celeada, io stossa, vanno loro provas per un concert, a cantare fa erba in quai deliberescia, e loro incontriamo a tutti gli amici e amici di più bot.
1: As in giavisci per il futuro?
2: Ma elles restar san, elles aver plagiar della vita, elles tie ben con mia famiglia, e vesiant erci a mis amis, restum fidels in mis amies, e ena planisesch sun vancio trentons, quaci des ozzi es important, quaci des duman es er important, e las algordanze si sa quasi una buona base.
1: Papa Leo, cai non prevost.
2: Quel dì ce le snuccer noi nai sonnina prune telefons e mails, e l'ora nai, se es co, asco se presdes, co snocca dit, ma hai, eles son parent co mai. E nai l'ora usta telefonada vo, e nai domandasse podes avere la clave del Vaticano, della banca, e se podes nir vice papa. Però ce l'hai loro dit na, per cui c'è un reformato nuvaia.
1: Questo è il profil con Iacem Prevost da Ramos a Quera. E l'ha 43 anni lavorato per RTR, con son la redazione di musica, la redazione del Bataporta, e la staus moderatur, a redaktur de sport a novitats. Os con 61 anni e Iacem è in pensione. E grazie al fec che ti has propeda per quei discorsi che ho in indils studios ad RTR, ed grazie al per l'investe in tia vita e per i biars anni che nos ven lavorato insieme. Mio nome è Claudia Catoman. Quel profilo è un flash che tutti gli autori sono in play RTR. Ad un tiro di Vostok, di musica, nous din, curdin, a Domenica Janet.
2: E non c'è il tocco Walzer nel Bosco, questo è il disco Invenzions, un disco molto speciale, in cui c'è due clarinetti e orgel de man, presentano un tocco in forme differenti, innovative. I curdini Domenica Janet, per cui c'è sono stati con essi, al Festival de Folk della EBU a Mosca, un bel eveniment con due personalità usce modestes e usce inaccompliciades. Questa è stata al Schwitz-Fitzbee.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: In direcziun sid dovri bler pazienzia trant l'anquart e Panadut stati 17 km colonna. Ed en la China morn almai 90 persunas trina explosiun in ina mina. Qua in dusels temas ozzelas diesch, a microfoni Urs Müller. Biengi. Chi che vuol presentare la fin demna prolungata nel sit dovrà rotz blera pazienzia sin via. Sin l'autostrada 3 sta di colonna simplir strejects, tranter l'anquarte panedozze si quintar con un'ora e mese da pli tem da viadi, quai a comunicia il TCS. Pazienzia dovrà davanti il portal nord dal tunnel del Gotthard, tranter Altorf e Göschen nella colonna attualmente 20 km lunga. Gli è da quintar con buon main 3 ore e mese da pli tem da viadi. Colonna spli lunga satier al posto con fin a Chiasso. L'Ungheria n'ha voluto stuttine be sortir della Corte Permanente da Giustizia Internazionale a Den Haag, che ha annunciato il nuovo Primo Ministro Peter Modior sin la piattaforma X senza far de pli indicazioni. Quando passa in on, aveva ses antecessor en uffizi, Viktor Orban, inoltre la domanda da sortir dal Tribunal Internazionale, quai en vest dal Comont d'Arrest contro il Primo Ministro israelian Benjamin Netanyahu. Il Tribunal Internazionale a Den Haag persecutesce il smenders malfatts, sco per esempio genocidi, crimes contro l'umanità e crimes de guerra. El d'ombra passa 120 stadis commembers. Trina explosion en ina mina en il nord-ost della China en almai 90 persunas mortes, qua rapporta media statales. En tot saimono en 250 lavurers stats in questa mina. Blers ed el saien ang spariz. Les forzes de salvament saien in action. Il president chinese Xi Jinping ha permess de sclerir l'incident da redent. En la China dati savens accidents en mines, solette main en las mines de Cervun del Pajais, lavuren passa 1,5 milions persunas. Ed a tiers la metropola Los Angeles è sortina chemicalia toxica ordi in tank da deposit. Quella vigna duvrada en tecnologia da materia sinteticas. Finusna sai a bec cartegiada a stupar la ruasna, quai han comunicia las autoritats della California. Per quai che il tank pudesse explodir, sai in redont 40.000 persunas vignides evacuadas en il contorn. Las forzas d'intervenzion emprovien anche din da survenir la situazion su controlla. Indicazions ufficialas de var persunas blessadas na dati bic. Er la ragion da l'incident neang bic en conoscenta.
0: La meteo.
2: Oggi si sulle lieve lentir chantun ed gli effic ciaut. La temperatura maximale è tra 22 gradi in legni di nota, 28 gradi in surselva e 29 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
2: Se l'autostrada 13 strand Quira Nord e Panaduz è la colonna attualmente 7 km lunga, lieve di quintar con un'ora e mezza da pli tempi viadi. Sin autos trajects l'autostrada 13 stati colonnes lungas.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Sonda as 23 de mai e ci dis 5 a badier vi da guai ci dovrà per 20 km tutto in alta con l'auto bot 2 ore. La tredes al più grand parcadi quist moment in Grigion incredibile, 17 km colonna tanter l'anquart i Panaduz. Io vi amici cas blera pazienza a tutti questi sono inviati per blera buona musica pisserai nu semplicemente fare un po' più da dat e allora va qua e son ed in giù ci vien stat oz in colonna per ir a gratulare jubilarsi jubilaras quai za digiaini ist sco prossim RTR sonda avanti 5 mesnom Livio Foffa flot ist dalla partita.

0: Florian Ast, qui è però RTR con Danali. E non so, c'è quel anniversari. Abri da altre persone, c'è un oz, a 23 de mai, motiv da far festa.
1: La copina.
2: Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoingiardina.ch.
0: Non c'è gratulazioni per quattro persone che festeggiano otz anniversari. A Kumbel festeggia Tamara Bundi ses quindejavel. Sebastian Boss a Flem può far festa otz senza ses quarantavel anniversari. Precisa il double più veglia es Elsa Vincenz Camartin Abrail, ella festeggia otz ottauntons. I Paulina Arpagaus Katomen Alax Ella festeggia oggi ses ottauntavel anniversari. Sinceras gratulazions. Scegliavo dai una bella e grande festa oggi per vos anniversari e che tot vos iasts arriven a temp. Noi ci sun x anti d'un lö restat spendats in una colonna da quella sdaio oggi erfic bleras. E osa oggi l'occasione da tras un'ulteriore gratulazione. Tots questi taiglano. Se giusti in colonna o nulla al telefon dai forza però erin pa in colonna per vedere che vunus oggi unix ma con un pa fortuna. Podat da tras in pa Mind. Una gratulazione live qui a Pro RTR ed in vos nom tramitaini l'ora jubilare o la jubilare la cupala da RTR 0800 20 25 30 0800 20 25 30. Se vuoi conoscete di un ciao 8 anniversari e ci vuole fare una sorpresa 0800 20 25 30

0: La cupala de RTR de Dots farà un lung viadi.
1: La cupina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Al telefon es Maria Vincenz. Buondì, dona Maria.
3: Buongiorno, Livio.
0: Dona, io non dit, la cupala va oz un grand toc. Eh? Ci
3: fece di ciò.
0: No, io mi
3: parlo. Non si dire, lasciava ciò un po' qua.
0: Io mi parlo. RTR non fes RTR, cioè non fes un possibile tot, Maria.
3: Oh, sapor, del partito.
0: Allora, io ho diceso segnato che qua funziona, ma ossa l'anni sa vair. Ci fece di ciò oz anniversari ed in giù vala la cupala la scadiola.
3: Qua è Christian Brieger. Si c'è un conto quattravel, sta buon, a qua è mia nezza.
0: La nezza? E lei il loro cresciuto su era a buon?
3: No, è cresciuto su alla Sciotfo.
0: Alla Sciotfo.
3: E bene.
0: E come le loro rivida a buon? E c'è fala a buon?
3: Ma ella ha allungato, credevo, lei... questa io consiglio quella lunga semplicemente andate alla scuola leo quale venite buon forse gli studiani forse gli sai io bugini forse la carezza io sono posso dire c'è che proprio c'è lontano tu destra
0: e allora sale romanz Christian c'è l'isla
3: c'è le romanz c'è romanz tu destra francese naturalmente c'è sa bucce lunga scala sa e la c'è proprio romanz.
0: Ah, super! Also, la Christian, ci descrisce da su alla Schottfo, nirà forse un po' in strami, ha? Avrà la plagiarcia la onda Maria a studiare vita della, oz c'è la festa 1054 aval anniversari. Maria, ma qua non è l'unica c'è ella le sgratulà, non può dare insieme mangiare tre metri una cupala, avrà ella ma dite avant ce l'avessimo ad altri ce l'ha le sgratulà.
3: Allora, sì, Walzer, Kohlenberg. Il 37 aval a lei sta da Degerheim, da Einnefs, a lui si Irma Friburghus sta da Duin, il 61 aval, a lei è mia sora.
0: Ah, also qua non è una nezza, qua è la sora. Eh? Also questi dì del 23 da mai è stato in vostra famiglia un cidea pops a sfracci, sco ci pare.
3: Eh? Para.
0: Basta Maria, also io dices nutra metain, quella cupala fich ient in Germania, a Bonn, l'anteriore capitale della Germania del West, e sperain loro c'è Christian a grand plagiaisce la vezza c'è sia iaia sia onda Maria a studiare vita della. Grazie Fitch per il telefono.
3: Sono di assicurare che la plagia.
0: Ah, e allora si buon, e allora non è un plagiaire. Grazie Fitch, ed una bella cinquaesima Maria. Arrivare.
3: Grazie Fitch, addio.

0: In mardi as 19 de mai a Gabi kai a cop de Trun guadagna 30 francs pro chai chos. Si oz vai per 30 francs. La invece ci funziona oz con un guadagno de 30 francs.
1: Chai chos.
0: Noa runda chai chosas e quist quia sun as chavazins che nus adain quisteada. Appunto, oz vessi da gudonier 30 francs. I 30 francs avairo nulla es melder sco nulla. Quia venni as trai chavazins che nus adain.
2: La chausa vins avens duvrada da bella aura. La chausa san ins prender cun sai. La chausa sa esser compacta.
0: Ai, desde mena, alc ci se podes dovrar ozzo eras prossims dits, alc ci se dovra da bel time. Cai podes quai esser 0800 20 25 30 es el numer de telefon. Nu pilanin jent incunter vossas ideas, vossas propostas, forzer la retta soluziun, chavu aut in idea ce ci podes ad esser. 0800 20 25 30. E non ci sta in niada, ci c'è una qui, l'andervia. RTR.
3: Sì. Bien di,
0: Doni Melda.
3: La celta.
0: La tenda?
3: Ai. La
0: tenda? Ai, il celt. La celta. All'elergion dormi anche in una tenda, Dona Imelda?
3: No, io credo.
0: Nulla.
3: No.
0: Non fuser nulla per ella, eh?
3: Io
0: ho buina. Ok. Con 30 francs, lo spivo un marciato.
3: Se fossi 40 tenevo. Se fossi 40 francs.
0: Ah, tu promai qui?
3: Se sbaglio il voto.
0: Ossa, Imelda, la dice era un account di Gudonia. Nai di 30, donna Imelda.
3: O che di aveva la svita?
0: In mar.
3: Mardi.
0: Qui, forse ce l'ha da fatta raggiungere, c'è un sbaglia per una cifra. A qui.
3: Dieci francs.
0: Quei clarini allora un po' più tardi. Ah, per un mese 40. Forse c'è la ragione, eh? Grazie Fitch, Don Imelda, ma in un'es la tenda. Grazie.
3: Arrivai. Grazie a lei, ciao.
0: E allora ci taini a Cicenona qui al telefono. RTR ci is là?
4: Bendì, che vuoi bere, Ventin de Jon.
0: Dona Bea, na incleti in Andretti?
4: Yeah.
0: Da Lyon,
4: yeah, exactly.
0: Bea, yeah. Ventin de Lyon. E allora con ciao.
4: Yeah. Un po' col ventilatur di me, un col spin ventilatur.
0: Ale l'un di questi?
4: No.
0: Nulla. I vigno osa be i chato, i di desina roba ci si dovrà in pursuita da Belaura. Ale la ient ci ven be i chato, dai loro c'è un confine, in cui ce la dici, na, osa più chato non avessi più da nir.
4: Oh,
0: me
4: cal bu, abbiamo più di
0: cal che so. Ah, ok. Ok, as prossim dit, nirai B, scegliamo una massa B e massa chat, ma ima di splagi non è nulla al ventilatur, eh?
4: Studiando,
0: mi lavoro. Grazie Fitch, Dona Bea e Arevair. Anche una proposta, 0800 20 25 30. Allora, la tenda non esi, al ventilatur non esi, e di non esi nulla 30 francs, in per sé Imelda Duff, ci in Ucraia di Imelda, ci sa da più da nos ios sconu, ed es naturalmente 40 francs ci da da godonier oz. 0800 20 25 30, e di schlö, metai ni dei ulteriori francs, ainti il jackpot, nai, da l'istesa mo propostas. Ci es a qui a RTR?
5: Cristina, buondì, so Silvio.
0: Ai, Livio, aber quasi l'istes. Iela, is chi?
5: Tina.
0: Dona Tina.
5: Livio Silvio.
0: Ma io, per essere sincero, non è più Livio con Silvio, ma.
5: Ehi, ma ti ha più ben Livio.
0: Ah, appunto. Dona Tina, e allora esci da Duna Vis, forza, esci, eravamo da Duna Vis, c'è la Madis la retta soluzione, ciao, cerciaini.
5: Hai e c'è voce e non sa se voce scrive il bidon la bottiglia da biver.
0: Hai
5: il bidon
0: ci sa anche il velo,
5: ci sta in generale spiglia di una consai per cuci di ciotta. Ah,
1: sto baiver bler cuci di ciotta.
5: Hai.
1: Donatina, in un esperol bidon, ha?
5: Ingin problem.
1: Na, grazie Fitch per la proposta.
5: Bella 5 eis, ma e... tutta la compagnia.
1: Grazie Fitch, Donatina, era della. Arrivai. Nul accent, vai in 25:30 e nu ciutain amo a cicenu aina. Qui al telefon. RTR, ciao ciosas, cisla.
5: Bundi, cos barandun della puncia muest.
1: Bundi, dona barandun della puncia muest. E allora?
5: Edis crema da solai.
1: Crema da solai, Claire. Met la su crema da solai, i fici important.
5: Si.
1: Sì. Mi su, oz?
5: Na. Oz, namo.
1: No, ma è des proprio da mettere su. E una bella la tardi. Allora ci sono crema da solaio da l'an passato. Qui oggi si ho da eri, oggi si ho sprims dici dopo dopo quest'on crema da solaio. No, d'inverno si stessi a mettere su. Ma crema da solaio più veglia non si stessi dopo quella non io da più nulla.
5: Quella è da piter.
1: Donna Barandun, bella proposta, ma non è nulla la crema da solaio che ci non cerciai.
5: Fangotta.
1: Grazie Fitch.
5: Bel dì.
1: In un bel dì. Era della Arevair. I gente ci hanno metto in 10 francs in più until jackpot. E domani dai e allora sono da Godonier 50 francs con ce ne vuoi qui al Ciao Ciao.
6: Ciao Ciao.

0: La lunga findemna da cinquaisma cumanzai forza era un pa temp da far uno c'è la roba ci nusai schlo temp da far. Qui è un per tips.
1: Il challenge.
0: Per esempio a Trun, ante il Museum Ligia Grigia, dai oder cumanza alla sduassi d'un quarto una guida pubblica tras l'exposizione da fotografie da Leo Condrau. Museum Ligia Grigia, a Trun, alla sduasi d'un quarto. Unisce nomna Gir Der, o Der, hai, dai ozza intil Center da Cultura Nair da Schual. Artisti, artistes, scritturs, scritturas, musicisti, musicistes, ci aun l'alur atelier, riva nas usci d'invuden da dar un ciut dolas culisses er sun lur la ur. Al gir cumainza alla squatter antil foyer, idis però permis da nir un paim più tard, e tot quai vin moderà das collaboraturs e dalla scolaratura della Fondazione Nairs. Allora, iaini a Val San Pieder. Là es ozomazia la squadra anti l'hotel Steinbock, la vernissage del Kudisch Erde, Mond, Sterne. Passa dei Johnson, frars Sandro e Markus Casutz da Val, fotografà al ciel, sta lì sur il grigiun, e le più belle ed impressionanti fotografie mosni ossa appunto anche in questo codice e des fotografie da notte da nostro cantone in una lume nulla visitata la vernissage alla squadra anche il Hotel Steinbock a Val San Pieder il Rodani Monciut sin domaun anche la Baselgia San Gian sa Mustes domaun alla Snovi Metz la vernissage del Clom e scesa nomna al nov codice da Chant ecumenic per le baselgius della Zur Isot Selva. Al prim dai domani alle 9 metz un cult divin, accompagnato da scors virils de Mustè e Tujec, e allora vien presentà al Kudus, e do vien eramo fatti in viva sul Kudus pro un apero comunaival. Al nov Kudus de Chant de Baselgia Clom,

www.challender.ch. Quai es internet e a quel ha un access persone in tutto il mondo, ne mar a dir. Per quai fat reclama per vos eveniments per che si blera gli auto possibile wenn a savai da vos eveniments sün challender.ch di mena allo ideal per far reclama per vossa occurrenza challender.ch.

0: James Arthur qui pro RTR. Id es sonda as 23 da mai desch dallas undersch. I non sa, cu ti des probuma cun raps. Con raps esi da imprender ische bot co possibel da dir intuarn. Da quel avis eser segna pitet dosch.
1: RTR Impuls.
0: Adon dice simpel non es quai.
2: Iam premeneida ina brev, per fin ina segonda. Vad aver totes duse zac, sperze munt di palpiravi. Un bec do pos. A mona l'ora cif ai telefon. Ia vege bain survenia las brevs. Els viglian angal domandar si a vege interes. Na, va nin interes. E non fan da di jons dovran nina carta da credit. E non fan da di jons pon prender se lo dis francs ent la bursa e se l comprense che per 8 francs resta angal ple la moneda da 2 francs. La donna il telefono è stata di madame Mainisch con me. E la stoppia però tutegna a telefonar. Che è sto avanti in peronz? I zumfanz o sapiviz ed er els on veges elettroniches per ne liber lor raps. Però io fages anche ne duscheia. Am prender cam mal ci fo. Si la banknota da disch vin schnizzada e di resta angal plentoc metal.

James Bay insieme con Sheryl Crow, You and Me Time qui a Pro RTR. Per mai es tempo di far piazza per Tobia Falerci sur Piglia dolles undes i el Piglia con sai just eramo la Marella oz col tema Erbes Montagnardas. Da mia part scodit für sie Stadt, quai mesen um Livio Foffa, so gewinna bellischma cinquaisma Stadt Bain i Uzeilas Aurelias.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: In direcziun si dovri blera pazienzia, trant l'anquart e panendut stati 17 km colonna. E per via del virus debula sta la squadra nazionale del Congo ir in isolazione, qua in vista il campionato mondiale de balapè che comincia in tre semnes. Qua in dus les temes, oza les indisch, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. Chi che vuol presentare la fin demna prolungata nel sit dovrà rotz blera pazienza sin via. Sin l'autostrada 13 stati colonna semplirs trajects. Trant l'anquart e paneduzza esi da quintar con un'ora mesa da pli tempte viadi, quai ha comunicato il TCS. Pazienza dovrà er davanti il portal nord dal tunnel del Gotthard, trant Altdorf e Göschen e la colonna attualmente 20 km lunga. Jede quintar con burma in 3 ore mesa da pli tempte viadi. Colonnas pli lunghe stati era al posto con fin a Chiasso. L'Ungheria ne volò stutine bec sortir della Corte Permanente di Giustizia Internazionale a Den Haag, quai ha annunzia il nuovo Premierminister Peter Modior sin la piattaforma X senza far de pli indicazions. Vant passa in onna aveva ses antecessur en uffizi Viktor Orban inoltrà la domanda da sortir dal Tribunal Internazional, quai en vista al comun d'arrest contro il Premierminister israelian Benjamin Netanyahu. Il Tribunal Internazionale Den Haag perseguitescha ils menders malfatz, scopre exempel genocidi, crims contro l'umanitat e crims de guerra. El d'ombra passa 120 stadis comembers. A New York è da fin senza risultato la conferenza davanti il contratto bloccato della fornizione Tomara. Ersuenter discurs de 4 emnes na seines passe 90 stadis commembers bezza convignizza prolungar la convegna, quai ha comunicato il presidente della conferenza delle Nazioni Unite. El seien 30 autor discutato davanti il programma d'atom dell'Iran e della Corea del Nord. Si tratta già della terza conferenza in Chausse che è da fin senza risultato. Durante il balapè, la squadra nazionale del Congo stuir per 3 semnes in isolazione avanti il campionato mondiale, quai han pretendì gli Stati Uniti in vista l'ultima eruzione del virus d'Ebola nel paese centralafricano. Uscigliona dace la squadra nazionale bec entrar nel paese. Quella sacciata attualmente in Belgia per inciampo trenament. Il campionato mondiale negli Stati Uniti, il Canada e il Messico comincia il indista cercle dur.
0: La meteo.
2: Oggi si sulle lieve in l'entir grigiun e gli effici ciaut, la temperatura maximale è tra 22 gradi in legge di nota, 28 gradi in surselva e 29 gradi in la regione da Quira. Erde ciuncais, ma di Blair Sulegl a Quira da tindida cialires con passa 30 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada 13, strand l'anquart e paneduzza la colonna attuale in 17 km lunga, in lieve quintar con un'ora a mesa da pli tempte viadi. Sin autos trajects l'autostrada 13 stati colonnes lunges.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR La Marella.
3: Plentes sulvegias et ervas montagnardas. Un schatzi speziell, chasciatori la natura. Qual'os al tema della Marella de Dots? Mia nom Tobia Faler, giavus un'interessante mission. Cura mai mangiò l'ultima volta quel ciosa mar. Qual'onno farom gers fich suvents, per esempio raccogliere un perfoglio di cicorgia e fer l'andror una salata.
4: Nostra nutrimente o faccio scegliere ci l'aimbe ple substanze petras, non sono più gente in docs e la primavera è becci petras in spiesoros in dent liung. Vida ton, che è brutale, Peter, c'è so begugent, aber è sang. Naturalmente è buono con ervas, con ielas eterics, aber le substanze petras ci gostano forse a vece degne si buono, è naturale bler, più buono per nos corpo, per natageri sang, per i decr, per i fel. Ega?
3: Colodis Astrid Turner de Savognin. Elle sconcente scudona ci cognosce mincia plenta ed erva sul vegia ci cresce sin nos pros ed in nosses montagnes. E con coloesens in mezzo al tema della marella de dots. C'è ci des per gera liet bevert all'ur della via e per otra liet un'apoteca alpigna. La redaktura de Sandet, Manuela Morgenthaler, so misse sün via cun Astrid Turner per nire savar de più de la pusenza de las plentes sulveges e per fer cun quelles una salata sgiallida. Bum divertiment cu la marella Ervas Montagnardes, l'apoteca giusta sper via.
1: La marella.
5: Primavera ha dappertutto floresci e cresci. Plantine scacciano dal terreno e flore sgagliarde zambalescono al spraus e le contrade. La natura è lavata ort la sia in un vierno. Le ziarve schinzvese e fredde puspe in buona biale da contemplare, na elle se ne plein substanze che non svene zedia, se dice come digina, nie en cugina. In quella marella compagna o la manadra de Tures, homeopata e drogista pensionata Astrid Turner. Sinina spassagliata botanica a Savognin survenienus in investe e in monca i dieste vonos pais, a chi in survese magari. Depi varga corantons fa la dona de 72 ons talas Tures e las montagnes, ed è un oz a ella fascinada de las jarvas e plantines.
6: Ich weiß nicht, es ist Partikeln Flugs. Ich werde einfach in Relation mit ihnen. Die Kanonen sind das alles. Mein John, die Reben, das Plagek. Es ist ganz fort, die sie sind tot fahren. Die Dara noch so nah.
5: Du kannst dich schon 40 Tons gehen?
6: Ich bin schon, kun, ich weiß, die Stoß in der Tätsche, in der Gazette, die ich kriege, ich stelle mir dem du Mond. Aber die, ja, und schon, mein Ohm, Barmeier, er ein paar Städter. Also, ich habe so ein Fans von ihm, und er ist ein Pest. Also, wenn ich bei dir in Kodisch der Flux komme, für mich, für mich, kann man eben beten, kannst du da rein, aber da, die ein Kiel, ein Musar ist ein Fans. Also, ich habe schon, und sie haben alle nicht, die Union der Kura, die man da, als wenn in Sicilia leva in excursion botanica. Allora mi domandò il prossimo drogist, se lo faccio che mi sono fatto, no, che cosa stai fare? Allora vai a l'igiene più intensiva. E se vedi che sto buon risultato, c'è l'unione di cura, ho detto che sto a sapere il programma. E c'è una scelta.
5: Noi siamo tutti in vaia, a me anche che cresce, ghiaccia a tematica il contorno di Savognin. E in di, il cielo è coverito. Al vende cuiet, a cun una leva jaca, oisi graden per neuvel. Gli osetze son un zoma boversada, ai propi buidai della botanica, o son ebus gira, schnus un fleinoz zu ce interessant. Astrid letze lo pli optimista.
6: Ich kriege für ein Jahr ein Passaggio, ein Kurs, ein Ochs della Gelgia, ich kocke da ein Frank, ein Ploma, ein Parmalier, ein paar Erwas Medizinales.
5: Astrid Ackerwels kurz grischs, porte jers nirs, einen Lismer kun Stremes, Neres et Alves, ein Jeans grisch Neres, ein Chappes Neres. La Dona de 72 ans para fitte, ad e plein wetter. Struch, wenn sie fahrt als ein Prims Pass, amfla Astrid Turner schon am Prima Jarve. Mo, quella tu könnt sie mehr boen.
6: Che la conti in Cantun, i plantaggi, che la piangono sbè, perché in Cantun non ci sono chance, non c'è gente. Noi stiamo in avanti, a piangono, plesse e pimot, non c'è bella do. Lo è interessante per noi, per cucinare o per misdinare.
5: Also, le plantine, 10 per vaia, si la tezia del Stjons, la letta scienza la detta. E sa essa che il Stjons an spons 10 lau aua. Ma si bia pli lunch, tu insegnanc i.
6: Come si fa il cisto, l'urte è la morte, che la fis ubunga per far te, che la è per chietar o per malz da donna.
7: Come si fa quella? Vesò, e che
6: la vede? E scommenta, l'urte è la morte, la fora bec. Ad una viglia donna da sogni, ambler più viglia cisce, eva, di stime sta guerra, avevano sta rimnar, che la sflocrigna alves, ante che la sadella sta 5 kilos, a mia mamma sorveniva lo 5 francs per una sadella. plagna. Aber es era se cento, che era una vople.
7: Quello che è un po' di articoli, aber un po' menta a David Londo Flurs Alves. Ne vede?
6: Perché c'è la forra beccia alla nome romanzo Urtela Morta. Tu desci visi di Taupnessel.
5: L'articolo morto viene trovato in studio alla medicina di Arves, a dire il comprovato scientifico che la sagità incontra inflammazioni ed emalzogne delle vie respiratorie. La donna di 72 anni è la scena di Arves non conoscente. Ella dà da dine puspa interviste di varza e passione. Ella è una delle più versate persone del canton region che va per Arves Montagnardes. A dire, Durant la nostra passeggiata, al flum del Gelgia si fece sperden, c'è la vita che là. Ella parami in te schin lexicon sin due combes.
6: Also ist ein zwei Grenz der Flug gespielt, aber noch ein Deintliung oder la Zikorge, wie bell, weil ich kreit auch die Kanoge, die Flug gemeldet. Gell, auch in enormer Forza, per saldar, hat es poi far Mehl con ella, con Secher, e la cercò ir secche, a far che faccio l'em da prossima, ma drecci, hat mit Stefan scheint sich mit der Salata, pensieror las giuvenas filinas, ma tenente la Salata. E per misdinar ans peggioria ton, las rix, allora è la forza della plantina e i denti las rix, e quella è fitch fitch bunga pis ni runkels e pi deir. Also, tu destens res blutreinigung. Aber je per netegir, per far na cura.
5: Also in Stognanghi Schilo und Sido, hier quasi Trnus al Grigion, sils braus spelles vaias dati schon in der Masse causes kinzaga colta.
6: Ja, galda de cusils da ver, weiss, wenn sie da per tot co medicinales e da cugina.
5: La Flug Pierc, insieme con la Flug Margrita, alle Urticles, quen las jarves kio vien usa e grada unda distinguer. Sco Astrid Clara, senso va quales trais en cugina, a mincina, sa gida incontra l'in ni l'auter problem de sanadat.
7: Okay. Ja, weiss, in der Struge meint sie, du strais pas, weiss, es die Shampoos bei ihnen massa.
5: Sco per esempio quelle due piante, elle sono la base dei medicamenti che si trovano in noi.
6: In erba medicinale, per esempio per cucinare, la filipendula, das mede süß, o spirblume, quella viene dovrata, sento solo di nome, per febbre, per marla giudeire, e avanti, buon cento avanti anzi, e gartagea alla firma di aspirin da fare quella substanza sintetica, o da quella planta, e perché ho rimesso nome aspirin, la planta nome spirblume.
7: Also qui, ich meine, in una planta, also qui viel wenn ja einer zu Hause hat, bei einer Medizin, wenn er drauf aus, als mir
6: per comprare prodotti con Eintkei e tanti smastici, sempre contro mals convulsivs e l'Eintkei.
7: A cui cresce mocca o a dio prende il mince gacca mal al ciao, ni mal de menstruazione ibuprofen.
6: Ma se si potesse fare un te con Eintkei, da quella stiosa ci prende vento. La figlia umbrella è proprio una grande figlia che si prespiglisce, in questo giusto temporale, per la testa, per la testa. Quella è un nome di testa, pestwurz. E quella è stata erdi time della pesta per mal. Quella è contro mals convulsivs, also krampflösend. Quella è un nome Tees oder Tinturas naturales contro mal alla testa, so è quella figlia, e so è per mal in magung, per mal alla periode, la menstruazione, also ein Tier der Keller, also le Fitch-Fitch-Bunga. E per da vende in per ons, dati Keller, si tens po comprarsku Produkt kunter la febbre del fagn, also kunter Heuschnupfen.
7: Okay. Und
6: metti eiera o da Keller viel Umbrella.
7: Also ich meine, meine Apotheke können Medikamente, wenn sie mit der Lavardie, wenn sie rimna, kann in der Masse kaufen, sie kann da, strukla an, prende Geld,
6: Was far blir. Aber eben, den Aspekt, der hat auch ein bisschen Sense, die du jetzt natural, an so Play-Effekt, con la stittura o la spagurica, che si concentra. Se si fa in te, allora si lava le substanze. Ma le substanze, che vengono in gal, Und so galgo den ihr kui Alkohol ihr kontrerur, per kens fa spagyrik oder tinktures. E lovin ihr tenor la farmakopö, che è i codes della masdegna, coi to screce van toch kun rezept. E lo a ihr screce antes da vecrant tre esemples oder in max che la planta ein ten kel ci sei a degna garanti madem. Corabelles natural chanor da ple substanzes cu angal culava cui te. A das natural ihr bicelo da bever tot a de in liter in dus liter stes paspin per gutelles.
8: Also co vuol di per schins lesso pre ve i pli intensiv lo sei è pli bia lavur in strova pli bia miets ni per cui alla drogheria je è in labor per se ve fa de quei orden.
6: Exact, das war ein lawyer de nur la prescriptions, aber natural lo fich fi grev de vin schi controllo tras io fezzi da masdegna e quel da victualis ci sei già tot conforme. Das da weg per tot in certificat novas culec no el
5: privat sei je pli sempre de nazialas jarves per fates ets ni en cugina per maia. Schins vuol druva elas pli concentrades, lui el process pli complicaus. In Sadenton è comprà le substanzas concentrades, per exempel in drogerias. Nossa tura cuoza redon in ura, ad astri torna anfla varga corronta differentes jarves.
6: Es war giusto ihr klar sehen, sind geschi de prop, ko a jok de la veia salvada in majoran oder origanum salvadi. E di crei che tot ci conosce ci so durar che la er u grande sforzo sans popiliros fresh al bung ni se centar per surion virn. Come anzi urtex il per tu desti il spinat, aber che è quelle salvati e quelle us giovnes, giovnes figlies, plein forza e di pelios quelles co faccio un tex, faccio un buon giantar o vecca, ves, cant variant
8: ne, fitch
6: co vessens in a fitch dit cintata per tu desti che i wolfsmil il lach durs, quel è tot alf coragist or quel lach, quel ans pudes duvrar per vareiles, per far da vent.
5: Lina ni l'altro jarve da tisi venze eviu scola di durs. Escele da tisi sala di da in quel cas incontra bricles. In tip cal experte de Savognin a, las flures calas vacas am buma jaus il prau, quelles des in salmeir butu caen. In sai da quai anoca quelles in da tisi. E, senza informar via literatura dall'internet, nienez già in applicazione. Per esempio, Flora Helvetica. Quella costa ad Antonina della Smere survestes della Jarves a Flores in Svizzera, Manedia Astrid. Ad in Sascizon legge su enter al numero Monch. Per jetzt trova Astrid dort steht in l'applicazione. Per die falla si gira che la di nuot falliu.
6: Oh, fete scuola il nome di Habermark. Si dice da Tarpagonium, ma in latini, ma in letzen degne. Oder er, aber sto, ebbe, scuola il nome Kelle er in se che plan tension. Aber Mark. La chwache da pro, la chwache da pro, also die Jus Biblia, kannst du denken zu der i Haber Mark i Boxpart. Kel kuchele schluria als ku in a flok in a grand skuna balla da tennis alf in posku il daint liung la zicordia ma però ossa è angal la flok sarata also is brombels e kessens pudesso spilir a far sku spargla sente in a sosigna a coger che il manier con tanta forza senza c'è fich fich bu
5: ja audel vesel a fredline massa. Perché è più semplice da immaginare che le piantine che noi cinciamo hanno la piantiva laggiù le jarves le più popolari che è più semplice da circumscrivere e da immaginare. Astrid Amusau ha declarato in massa.
6: Vedi, c'è una variante che ti posso trovare, collega?
5: In questo caso, chi sa che il cantone regione varga 100 jarves sin lina nell'altra moda.
8: I vaggi in quella marella per le jarves montagnardes, da co, in grado le jarves montagnardes, a sci sauna, a sci via energia a San Madagà.
6: Co è forse voi che l'ho un po' fallo? I son che, perché gli en sangas, gli en beggi col tem, gli en degli antiterracci, persiva eni forza, sen cercia las ervas con ilas eterics, e i bebung il risultato entre las montagnes, lo manci il sugliel per sviluppar, entre la entre las montagnes an so otras substanzas, eben c'en milres, scu petras, tanninas, oder is flavonoids, eben otras substanzas c'en loda ple, c'i zu leil dat ge, a con ge c'en deia lo. Aber bec, las iselas eterics.
8: Mm-hmm. Aber cosa, eben, in general, ca quales che nos vain, c'ai vainus, ca iasci bien per nostra sanadat, che nos dessen consumar, recoltar, consumar ad co.
6: I pens, la rena imperiale, quella è il maestro Woods, quella è una delle più importanti, e si va per Frank bec, l'arnica bec, amlidar. Quella è per noi che si grigiù un bec, surmageda. Aber supplicir in gallas testines a vordar se bleres, a berrimnar tot. Quella è una ci so, Goethe o Scratch, si no signor oder senza cipi estamente no tutte le erbe medicinali egne dessa lasciar e che fis l'arnica con quella se vanno mis di nartan a di pains scu anti vinar scu ich o durante la homeopatia tutte le ente minciccia e si va la tenir la calondra di ringelblume egne fich fich importante i pulic sen so malienze ci schlet e
8: dati lu in motiv de co che quel grad quelles plantines quelles jarves ein schi schi bune se fa quene differenze schin che des kauter nus als kolms ni juala bas
6: i crei che tve schon wieder la kalok chan blir de ple forza la montagna par mela meters otezze da mar foni elas de ple kalok also i sulle e pi intensiv lo i che ir la substanzas e te weist ir la steil al was chinus du rein entel drogerie per fare sitz che la sis oats en blir pi al was elas otre sind un po grises also na teira o rugolain chi banch elas crescen lo ai li oriund no c'on las pibungas circumstanzas per crescere per vecle substanzas.
5: Sco asri da già dic ein las jarves spezial mein els kulms, fech concentrades a bunes. Las plantines en confrontades cun in auga roja a variante, cun ens ferms radis de dufau ad an in quartems de vegetaziun. Entras quoi sviluppeschen las jarves substanzas actives de protecziun per se ve survivere su quales circumstanzas. Pinges plantas plein energia. Spertes, concentrats, nie en forma de dec, sein se ma ja biares de las jarves. As ritorner muose kokin sa fa in a simple salata cun jarves montagnardes. Sin in prau de tierdel de casa de d'Astrid en floi nus las ingredientes per nies gentà.
8: Also, se meinse kao a recoltar pel gentà?
6: Ja, copia in se vada, gist era po da l'ustela morta ma tain se reint. Es kommt las Flocrinias, dann wird die morta, e pi ein co la stalivetta, pi ja kommt che di der Wiesenknopf et an Latein al schi im bel nom scuper nox romansch sangui sorba wo de ich el teire se il sang e kelans dora ein la cugina an la masdegna parschen so fair, ci sperde sang, sei san canaso oder dalla menstruazione oder scheuer. E ante la cetafi o lo scheia in buon gust, scuda nox, e calme is dira degna ante la salata, la stalivetta.
8: Fains gad uns cippa la sanadaci ins maia quella salata, quella stalivetta.
6: E pains ir ebba la sci fresca, sci buona. O se, pece, mira un pete che la... Oh, devi schon la flucrigna. Come vai so sem po da stalivetta e si va pianza frank. Come sai se c'è ci floresce melon, pianza con cornicals, che sen er fitch fitch bungs valetta, che on sto detto tu dest ungesättigte fettsäuren, also is bungs gras ci dovressen e niente kels. E che ma stagne, cosa mi ninzo ben a ploma con un perflux, aber i veior bagn. Entre la salata.
8: Also quella spende su tutto per la decorazione.
6: Bì, ja. Come in Sirenia, i timian alpini, che piangono franca entre la salata, che le ozzende sotto il microscopio e ne dalle erbe, anche le erbe, con le più grandi possibili date da schens o in sich in infektion also la tos und so bronchitis und so da fragt und sale ins inhalesi kun kel oder ans baby vor sirup da la tos oder ite ki fa also so eliminar las bacterias che paga servas e anche degna ozende anti nos mont modern egne con las pi grande substanzas i timian alpin o dri quendel en stoppir i drech moment cu che bet sulel bet sur met stesha von josha so voi ri la prada non so becenlo a si pianza anche un po per decorazion las flocrines dallas margaritines Danke, po Zicorgia.
5: La Zicorgia, la feia del den liung nisco qua chiau dic la flurpierc, qua qua la culciau tot melen. Sin stocen ela, se eins minche mai e ascentic melen vid la detta, sin scarpa ela giu, sluve minche gara sin liquid alf od il best. Il ciau melen vid din liung best, giudem la feia gronda verda la sinumnada Zicorgia. Al moment vesins las Fluchspierc de Petotzils Praus. Adiau sregordel feg bain vid la Fluchpierc ort maia fonza, saigi che nos drovavan ella de fa termaiz, ni e de malagia, perché che al ciao de la Fluchpierc ceven vos minche mai a scheia in biala calur melna si la pial ni sin vaias, ni e per prevemes cuneils. Irum navel la feia aber setza, fosse mai venida si l'idea di maiala Zicorgia. E mai memoria in quella snumnada mai in fech petras.
6: E dipende cura c'è in spiglia, non se nutrimente o sfaccio scegliere ci l'aimbe ple substanzas petras, non se più gente docs e la primavera e i becci petras in spiglia solo se dain cliun vede ton che le brutal Peter c'è so be gugent aber le sang natural man zerbungs kun ervas kun i eles eterix aber la substanza Petras ci gosten forse vece de nishibung e natural bler pi bung spinos corpo na tegeri sang per i dec per i fel ja
5: e giden la substanza Petras de tukedia ad bove famuna sin causas dulces tunen se sets bain Ma con bianchiai, jetzt vesi o lu.
9: Non mangio a casa fa la salata. Cioè, mangio fa la salata. Che tip top. Oppa.
5: A casa specie il partenari di Astrid, al Martin, ad Aljat Lumpi.
10: Martin? Ja. Il collega è sto, look da, look da. Non si prende la salata, la vis mangs, la faccio la salata.
6: Ma non è possibile.
9: Also quasi la feia pincia,
6: ja.
9: Ne vendel bestie.
6: Ja. Calcò che stagliainz allora, calcò potenz mettere in uscea, quando c'è il best gross, calcò mettenz in uscea.
9: Also kannst du tot in dig de part.
6: Ah, du sarest uns an, uns ein bisschen pli tre figli, vei? Jetzt fessen sie rampo di las figlies. Aber cos vanz a fonda? Calcò tagliainz a siva.
5: Tier la Zicorgia zepla astgen wenn la part alve judem. Que quella che era una vona in per minutes de tier del tratsch. La feia pli gronda, letze taia le imbucades. Les flores melnes de la flurpierc carpella de part a mischaide sot la salata. Al partenari de d'Astrid a bosche bugien al petr de las jarves. Per cui mischaide la raccoltau con salata verda.
6: Ma che dati una salata, eh? Exemplare.
9: Io sono spagnata.
6: Vedi?
9: Lei si vuole.
6: Vedi, sarei di cosci italiani, anche un po' in che cosa. E che posso naturale anche più fegna allora fare antipanci, a lasciare due o tre ore antipanci, lo pensa ai panci, proprio lo docro da quella serva. Che ne è? Proprio manca di monici, ha detto, che non c'è un giovecento. Vedi, se vuoi, donci il microfono per gli abbezzi la salute.
5: Also, i frede schon ein Peter, ja.
6: Aber bagno, also so ein bisschen Civilium, so ein bisschen wie aber das ist ein bisschen jetzt schon von einer anderen Domination in Civilium.
5: Je eine Masse Differenz für Jatz. In einem Scheide, den der Jarve Seterik, Scott Timian und Oregano, muss Peter de la Zicorgia. Als co regardi mai vid pascht frescht sagau. Als ne man in a simple causa, raccoltant in as jarvas ca crescno sil prau, el meier mo quelles kinsa sez distinguer, lu e kinsa se dirs kinsa maia, jubudia quelles, taia la gronda feia in bucadas, in a buona sosa a schon ai la salata de jarvas pronta.
10: So, ist es schon sein, du bist keller. Weil ihr Beine schäle, und schon ein Soße, sie war, sie, man, ich sehe Wunder, ich habe gut gern schäle Soße, Dominisch schäle.
8: Mate, es sind ja sind die Jahre, was, das Blau. Ich
10: habe so ein paar Tage, noch schäle, noch schäle. Komm, warte, komm, kula Stalivetta. Sto guardarci, ci vogliono anche un coso speciale per te, la zicordia, la stalivetta. Questa maniera è la salvata.
8: Adesso mi viene il luogo di un Peter.
10: D'accordo, qua anche un po' margaritines, timian, sola, e per ci costa, c'è sto spiror, guarda che qua anche va in lavoro, ma è tutta niente in cerclema. Aber cerclema è che buon, c'è bettizio cento.
5: Die jetzt spere we, knus wenn buen wurden de tissi. Mo, io fidla da Astrid. La fin finale ha la vaga curonto uns experiencia, a setza fa a maia e la regulare ma in de quelle salates de jarves. Schelu, in bien appetit.
8: Grazie, Fitch.
10: Dein. Stupendo. Ube? Ja, lo fai. Taz, pece.
8: Ja, sam reveis. Also, im provo lina gade la...
10: Prova?
8: Im provo la salata. Jente, non usitau, je Peter, io sto di sincer, io mai bo sci bia salata Peter, poi ne je bien, je bo disau, je bo disau, je jauter. E proprio, also in cento, c'è che è la feia de salata che non conosce. Vai, us bolzit men che sono mal al vente, i gusto proprio bein. Io ho più Peter che c'è l'occhio, quindi è proprio alto.
10: Ma sto, ube, è buono, ma sto.
8: E è proprio più a differenza di gusto. Io sento già le jarve più intensive, le cicorie sento.
10: Alla stabilità, ma stiamo mai da solette, le cose naturali da pece, ci sento la sauce, la salata, che il gusto. Della snox ci arrivo.
8: Sono gravide in cui lezze, c'è di cavo, quella che col best in tecchia c'è ne vem.
10: Ma
8: che non so giù no va. Ja, i vignole, nu svegno. Proprio bien. Sves mettere vonde dei in gada fine salata salvadia.
10: Ja,
8: als mehr dir als mehr Stück Brot oder Salat, oder? Mal jetzt. Ja, es ist ein bisschen human. Ja, schon als Menschen von Mozzi.
10: Ja, also schon sehr schmeckt der Fein, oder?
8: Ja, also du stellst Papi wie viel Budget al Peter. Aber also ein Zusammen mit der Salat werden funktioniert bei.
10: Na, du selber bist schon Peter, an per chille Juna.
8: Ja. Și eu mai los regular mai în salată de iarvă să iau un bun. Mă forții ne gada mișe da cu salată de diert, ni de nățigea par altre stratjes, ni forțești cu te în contrmalți, cu să o metră vom bain. Ce că eu sentă, că dati un bia de împrende din cănușăr, din proau. Eu sunt l'impresionată sur las forțes de quelle pinces plantines, at e al scații de să vide de dastri turner.
10: Grazie Fech per giunta. Ja, grazie per la confidenza entre la mia cugina e entre la mia persona.
5: Io sto a fare un viaggio e nel mondo mi accende una conoscenza e c'è tutta una completa ma non una conoscenza. Astrid Turner, la drogista pensionata ed esperta di Jarvis di Savonin ha con quella marella ma non mi ha da giusto al mondo a vom mes paese. Io e mince cas vio si tras il mondo bia pli consciente a con Elsa Viarts direzione Planciu. Vos veso dio la Marella Jarvis Montagnardes la poteca 10 per voia. Miu nom è Manuela Morgenthaler.

0: Paul McCartney, Days We Left Behind in Sundance Gianter. Forse vais già preparò la salata, ci vi già ossa, buon appetit.
1: La Marella.
0: Ed a propos salata, naturals umems nu sen distinguer gli stes bgeres, plantas e flors, certs cugnoscheron da pü marcas da autos o da moda cu plantas mangiables e medicinales. La redactura Manuela Morgenthal so fatta sus stizis de las ervas montagnardas ed o chatò in apoteca ci cresce giusta spervia. Anna Sirarda Campel o telefonò con Manuela Morgenthaler, zieva sie vedi. Da scuvrida il mondo alpin da plantas medicinales, ce l'ho elaborò scu reportage per l'emission Marella.
2: Manuela Morgenthaler, per questa Marella es ella ida a ramassar erbes mangiables. Ci ha interessato della tua personal mangi da questo tema?
3: Il tema ha interessato me soprattutto per qualche jetzt che cresci di tier. Io vedo le mince di e tutti ne prendono le proprie vere. Io sono esco giornalista di sanità, sono domandata, ok, c'è vino in somma tutto e nostre montagne, soprattutto dal canton region, per gli arves, c'è cresce, c'è sangue quelle, c'è substanze sangue quelle, e lui è, hey, c'è saugarne c'è già e c'è saugarne già. Quella è la motivazione.
2: E c'è sarà stata forse la sorpresa la più grande c'è la ha in preise di queste erbe alpine?
3: Chi sa, ma ja, pulit bia. Also, io ero proprio a chance di bene, linee di l'altra causa, senza ma ja, poi fanno bia stes, mi asciaia, aber io tutti in questo nido con la ascrittura tra Savonina, non svemmerau, comincia il secondo giorno che la musava, la, quella sa fa qua, quella fece spargles, quella planta drovio per la salata, quella planta drovio per cundire il pesce, ne creo, ai propri smarvea, a cim con bia giorno che non svemmerau, also, i vince ci dia che such, cien, due, cien, chinza, ma ja, ni aonde pli al cattura giun, aber in sabo propi definai vid in diember. Di asce sentiu, wow, co oi in a grande ruasne de sa vida, ca les veni in planide con osa nova sa vida in quei sen.
2: Bo weiter punt, durant la Marella, quasi of cun far la Marella, weil vor amassà erbes, weil fat una salata, schlete la bain durant le mission, e l'impression, ella a gustà usce mezz bain, per quasi era usce amar, per quai tuot sincer, Manuela Morgenthaler. Despe vossa recerca, quante piante selvagge sono arrivate in vostro mincedì in tince de fe?
3: Un negine. Io stai di sincero, io sono stata con due anni a fare le registrazioni. Non sono sentita più miserabile Laura. E proprio fare il gusto di Dio a ramassare. Io ho usato proprio prima von la prossima gara che sono sia al scuola, si misese di raccoltare un po' di corias. Perché c'è anche quel che sono seguire, quel sai distinguere, quel sai differenziare da altre erbe, che vi impruà ad entic di sama e lunga vide quelle sostanze amare, vide il peter, perché io sento, io sono un po' più disata da mia peter. Lanciata e risciano che, vado bugene, ma io comincio a mordire, vado lo sentire bene, io a chi mi niang sci schliet io sono diesel esperto vedo quella è solo vraintic
2: è na l'impression c'era massar plante sul vadis esercè un po' in il trend puoi la confermar questa tesa
3: io hai domandato la ascritt torna co ella vese quais io ho sbito di un trend puspoi che tornaus che io ho più interessato a nivo. E la detto che si fa cena con 10 giorni a produrre, quindi circa 10-15 giorni, che era il più pauca io di tutto. Dove prende la scena è vero che prende per spettare l'interesse, quindi investi in social media, vedi in una massa io che va in quei bulius, che va in quei jarves. Io per poi in una vostra la regista, in un flauo, c'è gira cosa in sets migliorare la altra situazione, la altra sanità, forse in vende la chimia a più biata la natura. Jetzt, bez io è set, c'è un mio contorno ed è durante la ricerca.
2: Manuela Morgenthaler, grazie a tutti per questa invista in vostro lavoro e per questo discorso.
0: Anna Serarda Campel in discurs con Manuela Morgenthaler sur de la botanica las plantas e flors ci crescent der nus davent cisa. La Marella ist chatta online sün rtr.ch/Marella.
1: La Marella.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Per viaggiare in direzione Sud dovrei oggi plera pazienza sin via. E per far parte del campionato mondiale da Balapé negli Stati Uniti, sto la squadra nazionale del Congo or davanti ir per tre semnes in isolazione. Oggi stati ora da Stat, a cui arriva la temperatura fino a 29 gradi. Il studio per voi il microfono Maria Fiali, buondì. Chi che vuol passare la fin d'emna prolungata nel sit dovrà oggi blera pazienza. Sin l'autostrada a Tridisch dati colonne semplir trajects. Trantr Maia Villa e Panaduz es da quintar cum passa in ure e mesa da pli temp da viadi, quai a comunicia il TCS. Pazienza dovri davanti il portal nord del tunnel Gotthard. Là è la colonna attualmein 20 km lunga e da quintar con var 3 ure e mesa da pli temp da viadi. Colonna spi lunga stati al posta con fin a Chiasso. La Ungheria ne vuol para tutina bec sortir dalla Court Permanente da Giustizia Internazionale a Den Haag. Quai ha annunzia il nuovo Prim Minister Peter Mojor sin la plataforma X. Il Prim Minister anterior Viktor Orban ha avant passa in on inoltre la domanda da sortir dal Tribunal Internazionale. Quai en vista al comando arrest contro il Prim Minister israelian Benjamin Netanyahu. Il Tribunal Internazionale a Den Haag tracta els menders malfatschs, sco per exempel genocidi, crims contra l'umanitat e crims da guerra. El d'umbra passa 120 staris co-members. A New York è da fin senza risultat la conferenza davart il contract da bloccada della fornizione atomara. Erso entre discurs da 4 emnes, na sain ils passa 190 staris co-members bec sa conveniz da prolungar la convenia. Quai a comunicia il presidente della conferenza tra las Nazions Unides. Els ha entrantar auter discuta davart ils programs da Tom, dall'Iran e dalla Corea del Nord. Issa tracta già della terza conferenza in Chausa che ida a fin senza risultat. Ed anche del Balapé. La squadra nazionale del Congo sto ir per tre emnes in isolazione avanti il campionato mondiale da Balapé. Uscio nadasce la squadra nazionale bec entrare nel paese. Quai an pretendì il Stati Uniti in vista all'ultima eruzione del virus Ebola nel paese centrale africano. Il campionato mondiale negli Stati Uniti, il Canada ed il Messico comincia il indice da cercladur.
0: La meteo.
2: Oggi stati ora su Iiva e temperature d'estate. A qui arriva la temperatura fino a 29 gradi, in la surselva e la sudselva fino a 28 gradi, in la Engiadina Bassa fino a 26 gradi, in la Val Mistair fino a 24 gradi, at in la Engiadina Alta fino a 22 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a Tridisch trantr Maia Villa e Panaduz e la colonna attualmein 20 km lunga. Jeda quintar cum passa in ure e mese da pli temp da viadi. Sin autres trajects dell'autostrada a Tridisch dati colonnas lungas.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: La fin d'evna de cinquaisma in Sanda zieva las dudes, der nus voca in questa mezz'ura per un concert de cinquaisma tot speziell e pel campionati mondiali de hockey, ci vo in avent pel Svizzers Ozze a mesdì, venc per solas quattr contra l'Ungheria. Mia nom Tobia Faler, già vi in avent una bella Sanda e buon appetit.
0: RTR, dalla Damaun alla Saira.

0: Pacific, Trisla Sanda, col programma Rumänsch. De mem es domenica e più bot dera per gers al programma della domenica clear, ir in Baselgia. In regiums catholicas, al prüm a messa e ziava a vespres.
1: Che io sono stato giovane, ero anche con schis, ma avevo a vespres.
0: Ir a vespres vuol dire ir ad una devozium in Baselgia e più bot suvens chanter per latin.
2: Allo figevan quiz un po' in ugnem si leo din capeva pauc. Ados capescin elas ad ai clara, ad ai cicciai fec, fascinant.
0: E fascinant es que per el, per se c'è un dels chantadors del cor mas do da Suraua e da quel da Surain. Quels duas coros cicenten a cinquais ma concerts cu la nova ovra Viaspras Romanches. Livon Simon es ste da tagler cun buander scuccia novas vespras tunen.
3: Viaspres que fa oración cun cantab. Se ci conta von, autors responden. Antifonas en remeschen psalms, i dat himnis a canzuns en quattro vus, l'orgla a compogna. Ton te la convenzion. La nova composizion Viaspres Romanches de Flavio Bondi porta eon in outer sound. Col saxofon va il componist in una nuova via, in una via più moderna.
4: Quel stil che ho scrivo, ad ire qualche cazzciavolo e da combinare, io credo quels psalms, quelles antifones, quelles andades, quelles melodie sveglie, allora sco clar, io sto sbo copiare, ni fallo ma dem, sco plibar, ma poi portavi den mestunz, ni mia musica che ho scrivo.
3: Scret las Viaspras Romanches a Flavio Bondi pil cormische dau da Suraua a quel da Surein. Eun e nivi da trenà pil concert da Giunqueismas. Viaspras è nella liturgia cristiana ina delas pli veglies orazions in summa. Il saxofon denton in fec niev instrument. Aschia fa il saxofonist Clau Meissen la pon denter tradizion a moderna.
5: Io sono quel che mette il mio strumento in tutto il jazz di qua e qua e in sa fatto il genere di musica con quegli strumenti.
3: Notte sei il saxofonist sorvegnio quasi in ginnas. Un stil bratel duron l'improva magari dus plaids ni negliada col componist che sese inagavit l'orgla lu al clavecin. La finale improvisesce Clau Meissen tot.
5: Io sono un intè vide d'ancorì al sound, avrei oz se concretizzavo altri bianchi, so venivo se avevo un po' piacere.
3: Cien componist de Nianc Curantons compone Viaspres, quei se capesce buda se setz.
4: Io credo che sia un bain. Io credo Viaspres ti c'è extrem actual, che vai, la fin finale vai pel dialog denter as un prim cantador, il pievel, donas, omens, dentro differentes vus, i va per ci c'è contemplativ, per venir a ruaus, io creo quei tot causas kein extrem in.
3: Chi è in dialog, muss il core cun mi da posizion. Dentro en van gruppes, si zun od il cor, a schiebumo audens, von bene vesens, quei giuc de demanda risposta. Im Moment se preparen las 80 cantaduras e cantaduras jess in lur concert. Viaspres e tradizionalment en ton buina forma de concert e la liturgia conta il pievel las Viaspres. En so selve vin quella tradizion mobli vi vida e las claustres de Lion a Musté. Pliras dils cantaduras e de las cantaduras nianken conoscen quella tradizion e las melodies veglies. La dirigente del cor, Andrea Schmidt, sente tutti i neon che il tunzen zanuos d'entoren.
6: Io credo buca quei ei ester, perché che cui ins conta con els audens adina che zanuai in una melodia veglia pus vene una von che els cantadur se regorden schon da quei.
3: I Ina de quellas melodias ei migeivla mumma mia, la canzun od il Alleluia os arrangiada per quattro vuschs. Du di dati d'Antone canzuns novas per cors, per exempel Profund Silenzi. Din meu suandala tradizion, de l'auter manà quella el temps contemporan.
6: Io creci l'incumbenza de sviluppar in avon la cultura de cant e il pensum de mince cor. Perché Schnuss, Stein, Francai, con tutto quei, con sfigieva dinna, vononza, cioncia da pibaul, con sveva bia, pibia con membri, con stein useri, non stuena dinna se montana von.
3: In sviluppo di questa montagna von, quei dati è la composizione. La lanciata va quella è un piffetto al festizio della tradizione veglia, vers la finza sarva il sound ven pi contemporanz. Exemplaric, audens quella de vosa canzun, el Ave Maria, o se cun piano.

0: Ina melodia che va all'orella a tuns che sgurgen, la noda casa de Flavio Bundi. A el lu forsa fac giù la puorla alla sviaspres.
1: L'idea era schon de forse fa puspei plien conoscent quella forma. Per quoi che se vens vino di già quoi ci c'è da pli bauli, di au quitti quoi dina pauschalisau, a me banal, a me simple da di quoi, as in li l'autra va a casa a di ba quoi a fa bain, lu sono happy de pli trovi bo.

0: Ozis Sandals 23 Match, Ozis el di Nummer 9 del Championati Mondial de Hockey in Svizzera. Els Svizzers giovan Ozis MSD contra els Ungerais. Sul glatsch haben els Svizzers per Schwaz finiosa. Ma da vostra banda, da vostra scolisse, spera che da funzionare per els. Colloco fermen els portretts e els filmins che svezza da dels il reit. Responsabile per il contenuto della nazionale e le reizze sociali è un'engia di Nais, Andri Zala. Ella vuole da spiegare un'imperanza per la Federazione Svizzera di Hockey che è un Digital Content Producer. C'è il follow e c'è il vezzo al campione di mondiale. So da quello o landi via land discorre con el giusto c'è vun dels giusti dels Svizzers.
1: Andri Zala, dopo 6 anni, figlia parte della Federazione de Hockey Svizzera, questo Digital Content Producer. Voi producite il contenuto per le reti sociali, muoiono sempre un po' che marcia da vostre culisse. Tanton concreto, c'è ai propri vostro lavoro del Minchedì?
2: Il lavoro del Minchedì è con l'equipe nazionale, è ter vasta la fine di tutte le cose. Pro la SIF, tutti gli arbitri, l'educazione, lavano diversi temi che fanno, c'è un culo nazionale degli uomini, dove è semplicemente hockey. Se il grande tema è hockey, c'è ci giro scegliò intorno ai giochi e là improvano proprio di trasportare emozioni, mostrare un po' c'è ci giro davanti alle culisse, roba che i fans hanno gusto.
1: Vuol dire che è quasi in tirtems col telefonino in zanua, wieder fotografar, wieder filma.
2: Con la camera, no? Una ter produzione quasi ter professionale. Alla fine col bot, tutto in ordine fare una documentazione. Gli ultimi 2 anni, dove le VM hanno fatto una documentazione più lunga. E per cui è una dune con la camera, col telefonino più poco, ma ci vede capitare qualcosa di interessante, allora basta il telefonino.
1: Qua contento vien se capisce se le reti sociali, qua da dina e in mantun commentari, se le obbudino ma positivi e negativi come è in quella situazione.
2: Il sport è emozioni e le emozioni sono di tutte le varie, non è di una be positiva. Con questo vivere, qua è semplicemente scena. Mi c'è tanto, sono i risultati sono positivi, gli ultimi anni della VM per fortuna sono e allora è semplicemente leggere e lasciare.
1: Voi sapete se capisci in stretch contact con l'equipe, in stretch contact con i giocatori, vedi tutto ciò che marcia da vostre culisse e in garderoba. C'è forse questo speciale che noi, né gli fans, vedono bene?
2: Credo speciale che non è neanche speciale. Noi siamo con una grande famiglia, è lustico in concel, è tutto locale, non è in giù una barriera, è semplicemente tutto insieme, fanno tanto un spruch, un witz, non è neanche una grande tensione. Questo credo speciale, c'è proprio una grande famiglia.
1: L'atmosfera, come quella, gesto osa di un campionato mondiale da casa.
2: L'atmosfera è super, con la dune, non è proprio lustig, con questi risultati che avevano, è positivo, e non bada una grande tensione, ci deso qui in campionato mondiale a casa, dipende di un po' che il turnier va, ma per il momento è tutto positivo.
1: Fusesse stai a plirs campionatis mondiales d'Anton Os a casa, a Turitje da Fribourg, con son che o Turitno che la nazionale Svizzera da to quels giugs de gruppa, questo non inegada in altre chiste, in altre nombre, che sul campionati a Stockholm, ni a Helsinki, ni a Copenhagen.
2: Ha es bada che la liot ha da più interesse, es vezza da per tot fans svizzers, mince di, tutte di, e... Las bada schon, c'è l'interesse è grande, ci desidera un grande evento, non è un po' in più da fare, da più gli occhi ci vengono a visitare, politikers, e se ci gira un po' di più, è nulla, fare di più contenuti per le reti sociali, per dire, c'è un evento, sarebbe più che facile una volta, in Blair Zond, una volta la carriera, se c'è. Lan schon nützt jar to che ci des d'intorn per far buns contenser per pibler gli possibel vezze che ci gira intorno al hockey svizzer.
1: Vinis in Pauette Ruau, sul hotel Bologna Navene, questo è il luogo no che se vai essere trena vos, perché che sai metra von, al momento vira mai tos che volen, anziché della nazionale svizzera.
2: Ah, questo preciso c'è, è proprio il momento che tutti volen quel cosa della nazionale svizzera e dieser dies lunch per exempel aus juste kund nu wenn matter ko dos jös wenn du nel jös starts schütze bonure vers mezdi wenn a trainer mein du schütze dos oder so wand in de hotel nan nel stadion nel ure tornaine der cho man jangentar il saire le sotte spür el jö la wenn os dos ure stand rein da war mezdi temp per fare una posetta o ir trainar e quel tempo gli hanno schon per cinna conoscere l'unge dice è schon ter intensiv ma alla fine si dose fino se metz plein emozions e che già de gerusche e si des de quen un po più dur consiglio
1: un altro splait duas tre jamnas hockey total
2: preciso jesi hai
0: Dis Andri Zala, ci lavura la Federazione Svizzera da Hockey, scu producent da Kutnies Ilarait, per inglais Digital Content Producer. Gera lavur varò elderciò ossia mesdì. L'ure giovane al Svizzers contra l'Ungerais, al gioco comincia 20 passo le 4.

0: Leonie insieme con Colm Scott, Stay, questa bella sonda da stet, la fin d'evna da cinquaisma col programma Romensch, o es tempo las gratulazioni da dots.
1: Las gratulazioni.
2: Presentato il bogno Engiadina a scuola, il bogno con agua minerale, bognengiadina.ch.
0: Gratulazioni inscritte Vens Clapeau per un anniversari da 15 anni a Cumbel, un da 40 a Flem e due anniversari da 80 anni, un a Braille in Surselva ed un a Lax. A tutti i giubilari di Aossa erda nostra vart un bellissimo anniversario. Mio nome Tobia Faller, giovis buon divertimento in nostre ondas. Tamara Bundi de Cumbel può festeggiare oggi il 15° anniversario. Per lei si rivede questa gratulazione. Cara Tamara, hai esperto e il Temps Vargaus e ti asces oggi già festivare il 15° di de nascienza. De tutto cor gratulainus a ti e già vijain moil miglior per il futuro, bia clec e sulegl, sanadat, contentienza e success. Posi tu quei a cupignartai sintia buona e segira via ora e la vita. Mantegna vina von il soleil en teu cor, perce ascia ven nus fic bugentei. Oz fagein nus in tec fiasta e gudin quei bidi insemen con tei. In natura con teu velo asce denton era oz buca mancar. Car Salitz e gronda strocla da tatas e tats, auc Fabian, scuera da bape muma, con teu frar Alessio. Estuazas giavisem per Tamara Bundi al Touch Symphony, de Clean Bandit, insemble con Sara Larsen.

Symphony The Clean Bandit ensemble con Sarah Larsen, già vi giopo il quindicevel anniversario da Tamara Bundi da Cumbel, da sia famiglia. A Flem, po Sebastian Boss, festeggeroz sia quart anniversario arduent, el vin 40 e per el vens clapo quistes linges. A Flem festivesce Sebastian Boss siu 40 anniversari, la suprastanza e dels cantadurs del cor viril Ligia Grigia gratulation a lur con cantadur Sebastian Boss da Flem. Gia vision in bigi da fiasta e vina von bia plager e contentienza col cant ed elles recces dalla Ligia Grigia. Per Sebastian Boss è signor Giovigio in touch e Morz è il poeta, naturalmente cantò, del coro viril Ligia Grigia, una registrazione della festa d'accento 2024 a Trun.

E morts ei il poet, chantò del coro viril Ligia Grigia, una registrazione della festa de cent 2024 a Trun. Già vi de precis qual coro pel 40 l'anniversario de Sebastian Boss da Flem, ci cent zvesent il coro viril Ligia Grigia. Et era Brailin sur Selva, pognir festa giozzi un anniversario arduant, Elsa Vincenzka Martin, oz anniversari dat o cent'anz. E per ella es riveda quista gratulazium, cara mumma, tata e basata. Da tut cor gratulainus a ti sintiu o cent'oval anniversari, oz lain admettere a ti in gron e grazie al fitch per tut quei che ti fas per nos tuts. Nus gudin ti excellente cugina et oravan tut ti aspettas che ti fase din per nus, cuinda nus a natalezi. Oz lai da lavart las palutas ed era il far con cruc e gauda ti udi. Ti es la meglra, in a ferma strocla da nus tuts, tia famiglia. Elsa Zgevision per Elsa Vincenzka Martin al tötsch Muma, chantò dal coro de difens sur Selva e Sumvich.

Mumma chantò dal coro de difensur Selva e Sunvich per Elsa Vincenzka Martin, giovisò da sia famiglia per sia 80 anniversari. Paulina Arpagauska Tomen da Lax po festeggiare sia 80 anniversari. Per ella sono rivede

tuts en vidai a tiu natalezi. Quei de tut cor, Augustin, Ulrica, Remo e Jonas. Eror de la famiglia ven la seconda gratulazium. Tut ils fragliuns, quinaus e quinadas con lur familias gratulation alla sora Paulina sil 80 anniversari. Nus engraziain a ti per tut ils buns survecs e selegrain feg da passentar oz con tei in per bialas uras el mulin zoat a schnaus. Nus sperain che ti possies anc far bien en quala spasseggiada con la gruppa da viaggiar e stai vinavon frescia ed activa sco tocan da cheo. E la terza gratulazione per Paulina Arpagauska-Tomen vien dal Cormas do de Lax. A Lax festivesce Paulina Arpagaus siu 80 di nascenza. Le pli cordiales gratulazioni vengono dalle amici e dals amici del Cor, Michedau de Lax, che già vision in Bigi da Fiasta moil miglior pel futur e che s'allegren da far con prossima cajun in Viva con tei. Per ella vengono in touch da Mario Pacchioli, il Pellegrini.

0: Mario Pacchioli Pellegrin, giovinjò pel 800° anniversari da Paulina Arpagauska Tomen da Lax. Per WhatsApp vens la poi una gratulazium per Anita Barblanda Schuol, ci può festeggiare oggi sia anniversari da 78 anni. Ciara mamma e nonna, foin flod di oggi con tie compagnas Anna e Tina, elas ci em eroz anniversari, tutte 78, no fein viva prossima evna in vacanzas. Ciao saluts de tuts, Fadri, Selina, Severin, Flavia e Philippe, Monica e Jon. Sina Cadelbert de Rueun, survegn er una gratulazione sur WhatsApp. Cara tata, nus tuts giavijain a ti moil meglier sin quei mund, bial sandat, clec e ventira. Ei Adina B da Deser Tiertei, grazie per tutto quel che ti fas per nus, grazie per tutto che fas per nus. Nus vein Bugentein, Carsa Litz, Joana, Leano, Luisa e Mael. E degli stessi numeri es nia in cina gratulazion per Nadia Cadalbert da Favogn. Cara madreccia, nus lein de cor gratularati, tutut moil bien, bia klec, sanadat, carezia ed anc massa auter. Staia schia scotieis, vein u bugentei. Grazia per tut quei che ti fas per nus, car saliz de tia figliola Ramona cun Luca, Joana e Luisa. Erda nosa vart cordiale gratulazium ed eroz survein qua cun la tazza da derter. Rivede tres, oz ans mesdì, ter collega Livio Foffa, es Maria Vincenz. Ella gratulesce culla tazza a Christian Brieger, da Bonn.
1: Christian Brieger, sil cun conto quattravel, sta a Bonn, a quai e mie niazza.
2: La nezza. E lei la illura cresciuta su er a Bonn?
1: Na, ele crescida se alla Schottfo.
2: Alla Schottfo. Sala è romansch, Christian? Schal is la
1: nezza? Sì, sono romansch. Sono c'è romansch, tu best, franzos, naturalmente, c'è sa buccia lungazca, la sa è, ele sono c'è proprio romansch.
0: Christian Brieger da Bonn, survendeme nella tazza da DRTR per sia 54° anniversari da sia tanta Maria Vincenz. Cordiale gratulazium. Ed ora se tocce la slingas a vusa cesa. Cici vuol gratulir, può telefonir e dir tre sia gratulazium ed un giovis de musica e senza musica es può scriver su WhatsApp su 079 270 07.

0: Stephanie Heinzmann, Mother's Heart. Udia in Sanda de Cinquaisma sulle ondas rumänches. Cinchans Luna, vus da gleisses Gratulations. E per la prossima Gratulation, Jens Sübreilin sur selva, ter Sir John Joseph Albin. Buonasera, Sir John Joseph.
1: Buonasera, Signor Tobias. Io vorrei gratulare a mia camarata di scuola, Lelda Camartin, Sinzeu. L'Elsa Vincenzo Camartin Sinzeu o John Powell anniversari. Io l'ho già a bella tutto bene, buona sanadata, che lasciate un viaggio da sì o un tuo milac. Nuz esce stai in trip scolare del viaggio in Guaio, restai si vuoi a l'Elsa, muoia poca data al Zed David. Io l'ho già a bella tutto bene, buona sanadata a quella stessa scuola. Forse sempre mi dice che non è una visita bella. A quel cui conto, magnifica, canta Maria, del cor, mi ci bau del Berdino.

Al cormasdo de Dardin, cul cant da Maria, giavijo de John Giuseppe Albin de Brailin sur Selva, per si anteriura conscolara Elsa Vincenzka Martin, ci può festa gerozia o centival anniversari. Che cosa la fin d'evne de cinquaisma, culcian il rumensch, che cosa sono le gratulazioni, le linge sono in avventa virtas, 0-800-20-25-30, per dir tris vostre gratulazioni, questa sanda als 23 mitch.

0: La fin d'evna de cinquais ma vusta gleis las gratulaziums e was doque giusta trais gratulaziums in una da Maria Vincenz da Cuira. Buonasera, Dona Maria.
1: Buonasera, Tobia. Io les vogliem gratulà a trais. Gerge abbiam prim la sora giù, alza la sora ca ei ciao ascel a quai Irma Friburcus da Duin, sil si son te ciunavel. Cara Irma, io gratulescel de visel tu bien, clic, ventira, buona sanada, toro von tut, che mondi sempre mai in bain con tai, a quai fecceu in nom de tutis forlunz con familias. Allo e Christian Brieger, che sta da bon, si c'un conto quattro ravel. Allo Christian, e a te de visel tu bien, a toro von tut, buona sanada. Lo che vige è un Balzer Kolenberg che sta a Degersheim, sul 30 si attava, ed è a te che vige tutto bene, a buona sonata, a forza su cui vasainus è con Christian, ce la pedi in gada di venire, ai casuali mai in gada in Svizzera, ni Balzer con su vasain c'è lui in gada, a cui mia sora sono di buon seguire, io credo che detti vuoi, c'è una visita per pitar per andare a seguire su inter qua. A quai lesi ho fatto una canzone qua naturalmente in spontan e quai veniu in de men, vai anche altri ci che veniu con un'idea, a quai il 12 brigant del cor de Saluf.
0: E quella canzone venza pront, taglens fig gugent. Grazie per il telefono, Dona Maria, ed era della in avent una fig bella santa de cinquaisma.
1: Qua di visio è a voi, ed un grazie al fe, e ben altra gada.
0: Grazie, adia.
1: Adia.

al cor viril da Salouf, ils dodes brigands, Giavijo da Maria Vincenz da Cuira, per giusta trais jubilaris, in prima linea per sia sor Irene Friburghaus da Duin, chip festaggio oggi anniversario da 65 anni, per Balzer Colomberg da Degersheim, chip festaggio oggi anniversario da 37 anni, e per sia nezza Christian Brieger da Bonn, chip festaggio oggi 54 anniversario. Del Stuoz è da nostra vart cordiale gratulazione. Che cosa le gratulazioni sul Channel Rumänch? 0-20-25-30 per dir tris vostre gratulazioni.

0: Merci con Solita, un quart bot, un quart passo l'una vostra glas as gratulazions e per la prossima gratulazion Genza Azernetz ter Angelina Gisler. Buonasera.
1: Buonasera, Sartovies. Io le gratulare che Katy Schwartz per il 79 anniversario e noi vogliamo essere gratulare e ci vogliamo tutto il mondo sono da in fortuna e elle sono una flotta vagina e noi mi ci danno tutti bene insieme o in perplessi discutiamo insieme e è super e speranza che la resta frisci ci va in avanti c'è. E la musica ci vogliamo il Baselgin del cor di Baselgia da Mistair e la chanta in MPR o tutto la chanta in un cor e dice forse della plage poi.
0: E su questa vagina allora già è forse vi a far viva?
1: Se l'è dintorno ma infine non hai visella ma mi fanno forse dare un tunin sulla porta lascia vera
0: proverò grazie Fitch, Don Angelina. Sparesh c'è la donna Katy o udia la gratulazione e dosa taglenz scugia vi jode della al cor de Baselgia e schle pola taglerziava al cor de Baselgia mi stair nos baselgin arrivaldo Angelina e diventi una bella sanda
1: grazie fich del ci quaisma.

al cor da Baselgia Müstair con la canzum Nos Baselgin. Già vi geda da Angelina Gisler da Zernetz, ella gratulescia con quella canzum a si cantunaisa Katie Schwarz, ciòz anniversari da Zatentunanz. Che co es las gratulazions sulle zone rumänches? Ed ora è l'ultima possibilità per oggi di dare una gratulazione a quel 5 anniversario 1925-30.

0: Passenger Anywhere. Nus essens già alla fin delle gratulazioni. Da questa sanda da cinquaisma als 23 mec, a tuas c'è mozza anniversario in cinota, cordiale gratulazioni. E scuaduna, trens os alla bustia, 30 tuas c'è clapos gratulazioni. Cici guadagnoz las duas entregias libras, pel bogn e in giardinia scuol. Oz esque Tamara Bundi da Kumbel, ci ho clapò oz gratulazioni per sia quindicevel anniversari. Las entregias libras, quales riven per posta directa a Kumbel, ci avvius già osa bum divertiment con fer il bagn, ed è di osa pel momento dia. Al microfono d'Erl Tobia Faler, ci avvius in avent una bella fin d'evna da cinquaisma, piglie pacific, iste ben.
1: RTL, las gratulazioni.
2: Il suente mesdì, tar RTL. Con sempre verz. Hits e scovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominique Pohl.

Vus al Puls de la Musica. Dal sempre verd, sur il hit, fin ter la scovrida. Usci varia, scola vita.

0: las novitats
1: tal RTR.
2: Per viaggiare in direzione sit, dovri oz blera pazienza sin via. Eter la Coupa Mondiale da Mountainbike in la Cechia, eter las dunnes, eter les omens mince mai da il terzo platz per la Svizzera. E les duas, per vus al microfon, Maria Fieli, buonasera. Chi che vuol passentarla fin demna prolungata in il sit, dovrà oz blera pazienza. Sin l'autostrada a Tridis, dati colonne simplir trajects. Trantr mai a Villa e Giuvalta, esit a quintar cun passa in ure e mesa da pli temp da viadi, guai a comunicia il TCS. Pazienza dovri er davanti il portal nord dal tunnel Gotthard. Là è la colonna actualmein 19 km lunga, e da quintar cun var 3 ure da pli temp da viadi. Colonnas pi lungas dati er al posta cun fin a Chiasso. A New York è ida a fin senza risultat la conferenza davanti il contract da bloccada della fornizione a Tomara. Suenter discurs da 4 emnes, na sain ils passa 190 staris commembers bec da conveniz da prolungar la convenia. Quai a comunicia il president della conferenza tra las Nazions Unides. Sain trantar auter discuta davanti ils programs da Tom, dall'Iran e dalla Corea del Nord. I sa tracta già della terza conferenza in Chausa che ida a fin senza risultat. Ed anche il Balapé. La squadra nazionale del Congo sto ir per 3 emnes in isolazione avanti il campionato mondiale del Balapé. Usce io nadasce la squadra nazionale bec entrare nel Pajais. Quai an pretendi il Stati Uniti in vista all'ultima eruzione dal virus d'Ebola nel Pajais centralafrican. Il campionato mondiale nel Stati Uniti, il Canada e il Messico comincia il 11 da Cercladur. E per finir anche il mountainbike. Per la Coupa Mondiale alla Svizzera Nicole Koller face il terzo platz in la corsa da short track. Guadagnà a Pöck Petersen dal Pajais Bas, su andà da Laura Stiger dall'Austria. La Svizzera Sina Frey e Ronja Blöchlinger han face il cinch e il sisavel platz per la corsa che agir liu in la Cechia. Tra les umens ein Svizzer domagnà il pass in il podest, qua a Dario Lillo pudi festivare il terzo platz in la corsa da short track.
0: La meteo.
2: Oggi stati aura sui iva e temperature sta stat. A quer arriva la temperatura fino a 29 gradi e la Val Mischteir fino a 24 gradi. Damaun vesa quai ora sumaiant, con aura sui iva dati a quer fino a 30 gradi e da ion fino a 29 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a Tridis tra Maia Villa e Giuvalta e la colonna actualmein 20 km lunga. E da quintar con passa in ure e mese da pli temp da viadi. Sin autres trajects dall'autostrada a Tridis dati colonnas lungas.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdì der RTR. Cun sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

RTL. Musica non-stop. Cun sempre Verz. Hits. E scuvrides.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Per viaggiare in direzione Sid, stoins oz quintar con da pli temp da viadi. Eter la Coppa Mondiale de Mountainbike in la Cechia, eter las donnes, eter els omens mincha mai da il terz platz per la Svizzera. Jeles trais, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. Ci che vuol passantar la fin demna prolungata en il sit, sta oz quintar con da pli temp da viadi. Sin l'autostrada a Tridisch dati colonna simplir trajects. Trander Langquart e Giuvalta ezi da quintar cum passa in ure e mesa da pli temp da viadi, guai a comunicia il TCS. Pazienza dovri davant il portal nord del tunnel Gotthard. Là è la colonna actual main 12 km lunga e è da quintar con var 3 ore da pli temp da viadi. Colonna più lunga stati al posto con fin a Chiasso. En la Serbia na parten actual main na jeans trends. Ragion per quai podes esser il grand protest de studentes e students che planisa ozaira in la capitala Belgrad. Scolagentura da novitats tudesce DPA scriva, aia il president serb Aleksandar Vučić l'on passaggia due scadas blocca il traffic da via 4, cura che grons protests eran planisats. Ragion ufficiala eran mincia mai schmanaccias da bomba anonimas. Para einins voli impedir che persones possin viaggiar a Belgrad per far part als protests. Tutina sein mincia mai pliras 10.000 persones staras avant liu. Dallas via 4 serbes na dati actual meine genes indicazions da coques trens reschen oz airi. En la Lettonia e crudada giu in adrona da terst al confin con il Belarus. Persunes na sein bec vinides plessades uscia la polizia. Da war la derivanza dalla drona na dati anche genes indicazions. Da pirenciata della guerra in l'Ucraina ha già da plirs incidents con drones in la Lettonia. Ella sa confina en il ost con la Russia e con il Belarus. E per finir anche il mountainbike. Per la Coppa Mondiale alla Svizzera Nicole Koller face il terz platz en la corsa da short track. Cudagnà a Pöck Peterse dal Pajais Bass, su andà da Laura Stiger dall'Austria. La Svizzera Sina Frey e Ronja Blöchlinger han face il cinch ed il sisavel platz per la corsa ca giliu in la Cechia. Erter els Omen sein Svizzer domagnà il pass in il podest. Qua a Dario Lillo pudi festivar il terz platz in la corsa da short track.
0: La meteo.
2: Oz dati auras viagiva e temperaturas da stat. A quer arriva la temperatura fino a 29 grads e la Val Müstair fino a 24 grads. Da maun vesa quai ora sumaiant con aura suiaiva dati a quer fino a 30 grads e da ion fino a 29 grads.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a Tridisch tranter Langquart e Giuvalta e la colonna actual main 20 km lunga. Ie da quintar cum passa in ure e mese da pli temp da viadi. Sin autres trajects de l'autostrada a Tridisch dati colonnes lungas.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suo entomis di ta RTR. Un sempre verz. Scubrides. E hits. Musica non-stop.

RTR, musica non-stop. Cunscuvridas, hits e sempre verts.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Per viaggiare in direzione sud, stoins oz quintar con de ple temp de viadi. Eter la Coppa Mondiale da Mountainbike in la Cechia, eter las donnas eter els omens mincia mai da il terz platz per la Svizzera. Jeles quatter, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. Las colonnas in direzione sud en entant aventadas in zig picurtas, totena esi anche da quintar con marcanta main de pli temp de viadi. Sin l'autostrada a Tridisch dati colonnas sin plirs trajects. Tranter Zezra se giuvalta esi da quintar con var in ura da pli temp de viadi, uscia il TCS. Pazienza dovri er anche davant il portal nord dal tunnel Gotthard. Là è la colonna di 12 km lunga e da quintar con fino a 3 ore da pli temp de viadi. Colonna più lunga stati era al posto con fin a Chiasso. In la Serbia ne parten attualmente gins trends. Ragion per cui potes esser il grand protest da studentes e studenti che planisa ozzaira in la capitale Belgrad. Scolagentura da novità studesce DPA scriva, aia il presidente serb Aleksandar Vučić l'on passaggia due giare sblocca il traffic da via Fier, cura che grandi protesti erano planizzati. Ragion ufficiale erano mince mai smanacces da bomba anonimes. Para einens voli impedir che persone possano viaggiare a Belgrad per far parte als protests. Tutina sein mince mai pliras 10.000 persone stare avant liu. Dallas via Fier Serbes na date actual meine gines indicazions da cocils trens reschen oz airi. En us veninter il sport hockey sin glatsch. Al campionati mondiale in Svizzera an il Stares Uniz pers contra la Lettonia con 2-4. Con quai en il Stares Uniz crudats ora dal top 4 della tabella. Plin avant ha il Danemark gudagnà clera main contra la Slovenia con 4-0. La Svizzera è ozzo entre la squadra puspe in azione, quai contro l'Ungaria. E per finir anche il mountainbike. Per la Coppa Mondiale alla Svizzera Nicole Koller face il terzo platz in la corsa da short track. Codagnà a Pöck Petersen dal Spajais Bass, so andà da Laura Stiger dall'Austria. La Svizzera Sina Frey e Ronja Blöchlinger han face il cinch ed il sisavel platz per la corsa che giriu in la Cechia. Erter els omens ein Svizzer domenia il pass in il Porest. Qua a Dario Lillo pudi festivar il terz platz in la corsa da short track.
0: La meteo.
2: Da mao andati auras e jiva e temperature sta stat. A quera dati fino a 30 graz e da ion fino a 29 graz.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a Tridisch tranter Zezra se giuvalta e la colonna actual main des 12 km lunga. Jede quintar con var in ura da pli temp da viadi. Er sin autres trajects da l'autostrada a Tridisch dati colonnes lunges.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mes di tar RTR.
0: Cun semper verz. Scuverides. E hit.
1: Musica non stop.

vus al puls de la musica. Dal sempre vert, sul hit, finta la scuvrida.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Las colonnas per viaggiar in direcziun sit en tanta ventadas pi curtas. E la consigliera federale Elisabeth Baumschneider criticescha las paias autas in cins chefs da Cassas de Malsauns. Da manda ti aura suiiva da stat con fino a 30 gradi a quira. Jedes cinch per vus al microfon Maria Fieli Buonasera. Las colonnas in direcziun sit en tanta ventada sin zig pi curtas. Sin l'autostrada a Tridisch, trant'er quira sit e giu Valta, esi ancta quintar cun var 20 minutas de pli temp da viadi. Sin ulteriurs trajects de l'autostrada a Tridisch esi ancta quintar cun colonnas, uscia il TCS. La situaziun davant il portal nord del tunnel Gotthard sa calma planziu. Là è la colonna anche 15 km lunga e da quintar con var 2 ore e mezza da pli temp da viadi. Colonna più lunga stati era al posto con fin a Chiasso. La consigliera federale Elisabeth Baumschneider criticescia che il chef della Strais Cassas de Malsauns las Pigrondes survegna un paio di mie autos. Tenor in rapport dal Tagesanzeiger, ein CEO della CSS, della Helsana e della Sanitas, guadagnava un passamincia mai var 1 milione francs. Qua fece donna la fidanza delle clienti e dei clienti, uscì Baumschneider in la Samstagsrundschau da Radio SRF. La ministra da Sanadat Cusseia alla Cassas de Malsauns da gir in un'altra moda, elles sei nominata ma indipendente della popolazione. In la capitale della Spagna, Madrid, ampliras 10.000 persone demonstra contro il primo ministro Pedro Sánchez. Tenor els organizzatori sein var 80.000 persone staras avant liu, tenor la regenza dentant pe var 40.000 persone. La demonstrazione sei a per gronda parte stata pajaevla, las demonstrantes e les demonstrants renfacen alla regenza senestra corruzione ed han pretendi che Pedro Sánchez sa retira. La Francia ha comandato al ministro della sicurezza israeliano di entrare nel paese. La ragione per il scomond sei la gira di Itamar Ben-Gvir in verso gli attivisti della flotta di barces che voleva portare roba da Git in la strivla da Gaza. In video ha mostrato che Itamar Ben-Gvir fa beffes in verso gli attivisti che venivano prenditi in fermanza dall'Israele. Questa gir contro burgais francos ed europeix sei inacceptabel, uscia il ministro dell'exterior francos senza plataforma ex. Plinavant pretende el, sco già ordavant l'Italia, che l'Unione Europeica doai sanzionar il ministro della sicurezza israelian. E nos veninter il sport hockey sin glatsch. Al campionati mondiale in Svizzera hanno gli Stati Uniti pers contro la Lettonia con 2-4. Con quai in Stati Uniti scrodats ora dal top 4 della tabella. Prima avant al Danemark guadagna Clara Main contro la Slovenia con 4-0. Per la Svizzera a oz della squadra comincia la partita contro l'Ungaria. E per finir anche il mountain bike. Per la Coppa Mondiale alla Svizzera Nicole Koller face il terzo platz in la corsa da short track. La Svizzera Sina Frey e Ronja Blöchlinger han fatto il 5 e il 6 al platz per la corsa che ha giliu in la Cechia. Da resumen sa in Svizzera domani il pass nel podest. Qua a Dario Lillo può di festivar il terzo platz in la corsa da short track.
0: La meteo.
2: Da maunda ti aura su iva e temperature sta stat. A quera dati fino a 30 gradi e da ion fino a 29 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a Tridisch trant'er quira sit e giu Valta e si ancta quintar con var 20 minuti sta pli temp da viadi. Medema mainz in l'autostrada a Tridisch trant'er Tusaun sit e del tunnel da Roffla e si ancta quintar con var 15 minuti sta pli temp da viadi.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: La nazionale svizzera da hockey giova da spö 20 per solo squadra Turic contro il Zungerais. Scusa il gioco sviluppa fino a per svizzers, sin collogo dens giusto scoprosem. Nos udins erin per fans grigiums, ci sumiese Turic. e quei votter nus per Balapé. Pel profi grigion Fabrizio Cavain da Vella ci giova da spu una stagione in Inghilterra tals Bristol Rovers. L'oltre la stagione passata als pubgers goals della squadra quis mais il nia ces in Lumnezia a fir vacanzas. E l'onzo al quintompo da sia prima stagione in Inghilterra e da sia semis professionils. Mia nom Tobia Faller, sperescher est als andervi e già vus una divertabla ed impustut sportiva Sanda Saira.
0: Mes Radio.
4: What we're living in, let me tell ya.

La Sanda Saira col programma Rumensch, la nazionale svizzera de hockey. Eside scu grandischem favorit ent in sia seseva il gio della gruppa. Il gio come zu venge per solas quattro, a Turic, l'adversari sum els ungerais. Els svizzers sum già qualificios per quart final, per la nazionale voque us in se biencia per creir meldres premisses per la fase da K.O. La decisione finale per la prima piazza in la gruppa A, quella croda però pur in mardi contro il finlandais, odds di meno il duel contro l'Ungheria, al primo terzo e sia fin con 1-0 per i svizzers. Nino Niederreiter oggi finì a due fichbume chance di fare un gol, la prima già nel terzo minuto, ma il gol del Ungheris ott nia. La seconda volta al 14 minuto, la Türknauf al primo tratto il puck direttamente davanti al gol del Ungheris, in cui Nino Niederreiter era al preciso giusto e ha tratto il puck per drop shot entro il gol del Ungheris, ma per via d'offside da Türknauf non ha quel gol quinto. Entro il 19 un minuto, esco l'ora però capitò, ma non da Nino Niederreiter, ma da Roman Josi. Josi ha tratto per 1-0 per la Svizzera, c'è un pass da Jäger, o Josi c'è il gol. Il gioco Svizzera contro l'Ungheria di Mene. Entro la pausa, anzi al secondo terzo, qual comincia, prossimo match, attualmente 1-0 per la Svizzera, non si niente in avanti, sul corrente, scuccia quel gioco a sviluppare.

0: sanda da 5esma versus 5 mets, 5 gios, 5 victorias, qual os il facit finuosa della nazionale svizzera da hockey al campione di mondial. Despeu passo in evna es a Turice da Friburg, grande euforia da hockey, als gios dos svizzers e la Swiss Life Arena Turice sunt tuans vendiasor. Ed intenzio la squadra muosa sia melder hockey sul glatsch, era il momento giusto contro als Ungerais. Famous fans, una grandissima festa da hockey. Fans da tutta la Svizzera sono niente a Turic per tenere gli spoilers alla loro squadra nazionale. Trenta del sono erbgers del Grigium. L'Andreas Vialant ha un scontro ad un per.
1: In euforia, in atmosfera, emozioni che fanno tutti più gallina il stadio a Turic.
2: È un film speciale. È un film l'atmosfera dell'America, della NHL, gli entertainment intorno a tutti. È un film che si è l'America. Super cool, proprio bì.
1: A scia Rico Tiri da Tron che l'imprimaga è la Swiss Life Arena. Poi grazie al bien collega Donat Albin.
2: Bello è quel che mi dà mai in un auto, veniamo da quei giocatori, gli altri abbiamo incontro con l'invitazione. Sono felice che sono caosa, proprio cool.
1: E Donat Albin è l'etonge come possaiva nel stadion, con son con la Svizzera in azione.
3: Total fanatico, qui per me le vacanze che ho, di augaudo non dico, di augaudo tickets toccano con il finale, di spero naturalmente che avessero nel devos di la Svizzera, sappi, lo è giubilato con la Svizzera, poi super.
1: Antocca nos vessi busse vivi meglio al Svizzers, l'equipa ha guadagnato tutti gli giugs, e strusch da frenà, e gest incontri gli austriacs, ma è incontri gli studesti, procurau per una gala.
4: Oh, die Schweizer mit der Chance! Er zieht! Kleino! Und Christian! Tor 4-0! Rosier! Da wirst du wahnsinnig! 5-0!
3: L'equipe persuade, dat un super, dat un ferm, fed disciplinau, also total in contaus della prestazione, io se legal, sul finale, spero che vengano al finale Gudonien, va per potete.
2: Io sono sì optimista di El Gudonien, uomo. Du da war dann in der Vignig, bitte Kampions, war gar stoi tonge. Ja, so posso dir, bei da auch.
1: A schia ils fans da Tron kein ferm optimist, ki tonge per la Svizzera da davanta per la prima ga Kampion Mundial da Hockey. Il sustain dils fans all'equipa e minche cas.
3: Also staus do Melejo, la prima ga di na WM da Hockey si a Copenhagen, son nuve vi ho tau quel CB. Aber quei cau ai ogni naga per su fuspiau fenomenale. Se sa così a minchin de prendere parte in gara in WM de hockey.
1: E quai il meglio el trico della nazionale, con schlinche e bandieres.
3: E senza va bo, quei gente in hala, i coach non stimere. E con quei tuoi bi, io sono stato al shop, naturalmente cau, ne chi vende un merchandising, vai c'è ciao ir col vendidir, là de qua marci, schiebo normale, se non c'è un volume vendio.
1: E quei sentins, bumo en, ni antuoni il stadion, ma bei un eientiere marcau da Turic regi il momento grande euforia da hockey e grande fiasta. Ed a propos fiasta, costati culs da Tron?
3: Ah, ja, lui è 44, lui sa se può far parte, in no? Dai, io metto il hockey con Zon, l'atmosfera è super, io sono per più giocato, poi entriamo andando a casa, poi c'è Tron, abbo per più sono di Turic, gaudo l'atmosfera, il marcau, in svezza da porto, fans, con tricons, poi vivo, io gaudo l'extremo, poi è.
2: Deplorable ma sto fiancio, io sono stato a scuola all'hotel, io ho lavorato ma per cui voglio fare più pacifico.
1: Durante che Rico Tiri si è piede me un po' in biro, a Donat Albin fa chiaro ai colleghi della banca che con lui si è potuto quintare in tocca alla fine di quel campionato mondiale.
3: Io sono che ho fatto il ticket, lo sanno che sono Donat, siamo in quella VM, ne vede, sono che ho scritto una carta, del se Turic, con quel che ho fatto le vacanze di Turic, e sanno che mi ho corbato per cui, e poi tenere bene, e super lo traghe.
1: E tal fans che Donat Albin dati un biars quel di se Turic, fans che vivono il hockey e che noi due siamo in un altro mondo.
0: L'Andreas Vialant sur de l'euforia da hockey a Turic al sesi valgiù della fase da gruppo del Svizzers. Quel pisera al momento giusto er per euforia dels fans Svizzers. Al giù contro l'Ungeria, quel is in plein gir, al prim ters deria fin con un nolla pel Svizzers. Trat quel gol vava Roman Josi entel 19 minut. Il gioco è stato il secondo terzo e già il primo minuto di quel secondo terzo è già crudo il secondo gol per gli svizzers e da ciò era quel Roman Josi ci ha cialo per gli svizzers e per 30 minuti più tardi è già crudo il 3-0 e 3 volte potessi giovinare ci ha tratto quel gol Questa volta era qui Roman Josi. Al match de hockey al campionato mondiale, Svizzera contro l'Ungheria. Svizzera 3, Ungheria 0. Al giù è il secondo terzo.

0: La fin d'evna da cinquaisma in Sanda Saira ed intent c'è vignetce giuvo hockey a Turic is l'ora e la temperatura già lunch ad a te da pel balapè. Fat orda sia hobby sia mister. O Fabrizio Cavein da Vella è il giovane del spione stagione in Inghilterra tals Bristol Rovers in la quarta otta liga inglese. Ci des era una liga completamente professionella.
1: Da bal tra cinque club in Inghilterra e non ho mai chiaro di vostro mind che vivo il mio siemi os. Proprio os in quel momento vivo il mio siemi. Qualche level sono dipingenze.
0: 51 giorni, ho la tacedra che giù in sia prima stagione in Inghilterra ed in quels ho tratto già 15 gol. Sperto ad avvantaggi c'è l'Oa se scuprofi in Inghilterra, dopo però era un'altra volta la medaglia. Ir da venda accesa, s'acclimatiser in novissim scontorns, esser da venda la famiglia e dalla mia. Su da sia relazione con la mia, ci desteda als ultims 9 mais già 12 volte strella Bristol, dis Fabrizio Cavein che co.
1: Che sono con ella, quei tempi che le cosine, quei tempi che sono giù ad essere insieme, quei scienziati sono più fatti, se fanno in con importanza, non essere in l'altra, quei GL è di essere per me, di essere per ella, che quei passi, quei fa, quei ha, e ci dà un'usa vina vona, esce un'usa vina vona, ton, a qua ci dà un'usa vina vona con la nostra relazione, proprio che invece con fatti, che si trova in l'altra.
0: Dice il balapesce da 23 anni, c'è legge in genere una strettissima relazione con sia patria.
1: Io ho detto che il mio figlio è fatto bene, che sa che il mio figlio è fatto bene, sa io che se torna in giro lui è più bene, se sei più fatto, che ti sa tornare, che ti sa che sei più fatto.
0: E dove sei per il preciso quel tempo per essere accesa? Fin la fin giugno ho il posto del balapè ed è quel tempo per grande parte accesa in Lumnezia. Da più da sia prima stagione, tals Bristol Rovers, udinze da del, giusto in un per minuto, cosa in queste zondas.

0: Pacific versa 6 in Sanda Saira. L'offensiva de Balapé è per noi il tema in questa mezz'ora. Quella è sempre il mistero di Fabrizio Cavegna della Lumnezia. La taceder giova de spugna sta giunta al Bristol Rovers in la quarta liga inglese e lo vive il suo semisco profi de Balapé, scuccia lo dit giustanz. Fabrizio Cavegna è l'unico profi de Balapé grigium in Inghilterra ed è insomma l'unico balapéist professionale romensch. Ma ora in match e la Cesa Vela a fare vacanze. E l'ottilo il Giancarlo Candinas fat una visita.
1: Fabrizio Cavegna gaude ad essere puspenega per un pilium temps a casa e la va a Lumnezia. Tocca la finzer cladur o è lo sem patria, no che sa ego de intec al Hotel Moma.
2: Il Hotel Moma dice un to, pensa, in al dimiglia, in sto buon marasetz, grad, clar, non è magari comprare in presni, da qua è aber, che è buon essere lì giaus, che gode amici di.
1: Gode temps con la famiglia, con l'amicia, ed è con colleghes. El gidi al babbe in l'uvratori, gidi al per casa, mondi ed a tennis, a svenz mondi e l'emera giugs de balapoi del fra e della sora. A claro esi os, el temps per marana vos. Sin soia in prima sessione all'Engeltiara, tils Bristol Rovers. Soia risumazion.
2: Le mai sono contento, se ci vesi e lanciatemi, ti fas un conto giugs, ti fas 15 gol, verso 10, di ok, qui sottoscrivo, di. Aber claro, scostumo, volti rinno da pli. Arriva se si fa da più gol, saper, non è perfetto, tu valde e vuoi coinvolgere.
1: La prima sessione è la tiara moma del Balapoi, non che le 10 staus al meglio 7 gol della sua equipa.
2: Da balle tra 5 club e lungo la tiara, e non è chiaro se voi pensate che io vivo il mio semio. Claro che altre vedute sono geile riea, così si è proprio halt, comunque che è un England, che tu abbia più professionale, una club e si grons, quei si bianca lavorano per quel club dell'equipe, il staff, quando hanno quei sentimenti, ok, ossia sono profi, fermo qua.
1: Ieri in Tom Boschoia, che tutto è di nuovo senza ostacoli e sfide durante quel primon. Als Bristol Rovers ha in dit steile chiude la tabella. Un stu combatter contro la relegazione ed è da una midata del trenader. Ad l'Umneziander 23 ans a Arvantod in Wiersle fin della Saison estu prender Platz bis events in Bern. Important per Fabrizio Covin durant quels moments la Kommunikation.
2: Io avessi saputo che nel Davos sentivo al schonel trainings, era schonente per Rauso, avrei club a Ege, ciò che usa, non scunque con us essen safe, scunque ven giubieren, scheint usa dana gautas, ma rai schon per la proxima Saison, non so vain ciò che ti sas. Ma lei non smarà altri, questo che ne evitiamo, gli unvi.

0: vern capiu. Aber eu con halt min mentalità sono halt schon el so ten schon estaus in tec vilaus.
1: Mo pi presents sogen els bials moments de suem prima sesion tir Bristol. Per exempel, el hat-trick che ha fatto da Biemeun contro Shrewsbury Town, ni insomma tutti i gol nur che sua famiglia, ni le amici erano al stadion. E c'è che fa effetto con Tenzel, malgrado che la dava in tutto c'un contin giux, biada plicals de vos 11 vedots, o è venuto tras la sesione senza blessures.
0: Also, io sono un mero loso in vos, traccio sono scelto che sono deuse tracque senza tronzi in cap, senza. Proprio non stiamo in clima, e per noi siamo in nostra, tratteci questo grasso, e faccio un conto in giù in questa sessione.
1: Da Bristol, in cui marcavo con buon momento 5.000 abitanti al sud-vest dell'Inghilterra, oggi l'Umnezian è venuto un poeta in Stach.
0: Con le visite, con la famiglia, con gli amici, con i miei colleghi, lui è sbagliato, il marcavo lui. Mi dice secondo che sono il marcavo che ci conosce, che vuole. In selfie, in autogram, in curt discorso. Tra l'altro, in tuo paese ci voglio fare un punto di discorso di un'estate positiva.
1: Se c'è una domanda, che va in avanti per Fabrizio Covin. Tils Bristol Rovers ha un contratto tocco nel 2028. Ma ella è di una dice che deve essere in una stazione intermediaria. Per il momento, di el.
0: Scopo la pista di mai, io sono fatto contento, ma ci vengono, ci vengono questa idea che quel prossimo passo sono si gira via a sbraia.
2: Il Giancarlo Candinas ci ha discorso col balapage professionale Fabrizio Cavegn da Vella ci giova da spugna stagione Bristol Rovers in la quarta liga inglese. E che cosa tu dall'attualità e dal sport in Santa Saira? Per noi va con avvento alle 6 con Olivia Christen e il sguardo in avos sul dì. Responsabile per il contenuto è Livon Simon, al microfono ho fatto compagnia al Tobia Faler, in avvento in una pacifica saira, una bella fin d'evna del cinquaisma. E stai bene.

0: Il di dal RTL.
1: Vi appinau per vus in a survesta dals pli importants temas de dot sonda. Miu nome è Olivia Christen. Buonasera. Passantà la fin di anno prolungata da Ciuncais, ma al sit senza cece bieres votun fa. Quai, odontau nera montau oz buspe bie pazienzia sin via. Se l'autostrada a Tredis, se la colonna crescida ad increscer, ad intorno la strais al centro mezzdì era la 20 km lunga. Quai, ci montau in ura miez de ple tiams de viedi. Era vano il portal nord del tunnel del Gotthard, se la colonna crescida a moda rasanta, e la strada tocan 25 km lunga, ad uscea un'als auto automobilists e las automobilistas duvrau radom 3 uras a miez pledic pel viedi. Navend il traffic de Ciuncaismas mi daim vitir las pialias dals chefs e las chefas de las cassas de Malsauns. Quellas irritation la consigliera federala Elisabeth Baumschneider. All'emissione samstags rundschau da DSRF vo la ministra de Sanadad dic quellas autas pialias sedien schliet per la fidonza. Baumschneider con quai reagaus in rapport del Tagesanzeiger tenor quel se la pialia maximala tir las pligrom das cassas de Malsauns de tir del confin din milion. Mit einer all'exterior, alla China o daula plegronda disgrazia ein in miniera da Pivardia sedi Jons. Per vidi un'explosion da gas ein in miniera da Kochla al nord della China, senzel mainz 90 personas mortas, vieres personas en aun sperides, ein tod eran bunomein 250 luvresa in quella miniera, in se a una dina vida las lavurs da salvamain. La Svizzera s'offerstiva a duas plazas da podest da mountainbike. Alla quersa da short track della Coppa Mondiale a Nove Mesto, se Nicole Koller veni da Tiarza. Con Sina Frey sco Ciunavla, a Ronja Blöchlinger sco Sisavla on duas ulteriores Svizzeras domagnau al pass diante la Stop 10. Tiel zomen so al Svizzer Dario Lillo domagnau al pass il podest era el e veniu Stierz. Da un parotz, io diviso da voi in abbiala sera e vi ne va un bien divertimain col program de RTR.
0: In abbiala sera, der RTR. Con musica svizzera.

0: Il di der RTL.
1: Io appinau per vus in a survesta dals pli importants temas de dot sonda. Miu nome è Olivia Christen, buonasera. Passant alla fin di anno prolungata da Ciuncais, ma al sit, sezza cece, biers votun fa. Quai, odontau nera montau oz, buspe, bie, pazienzia sin via. Se l'autostrada a tredis, se la colonna a crescida, ad in crescer, ad intorno la strais, al centro mezzdì, era la 20 km lunga. Quai, c'è montau in ura miez de ple, tiams de viedi. Era vano il portal nord del tunnel del Gotthard, se la colonna crescida a moda rasanta, e la strada tocan 25 km lunga, ad uscea un'als auto automobilists, las automobilistas duvrau radom 3 uras a miez pledic pel viedi. Navend el trafic de Ciuncaismas, mi daim vitir las pialias dels chefs a las chefas de las casas de Malsans. Quellas irritation la consigliera federala Elisabeth Baumschneider. A l'emissiun Samstagsrundschau de DSRF fa la ministra de Sanadat dic quellas autas pialias seggen schliet per la fidonza. Baumschneider con quai reagaus in report del Tagesanzeiger tenor quels e la pialia maximala tier las pli grondas casas de Malsans de tier del confin din milion. Mit einer all'exterior, alla China oi daula plegronda disgrazia ein in miniera da Pivardia sedi Jons. Per vid in explosion da gas ein in miniera da Kochla al nord della China senzel mainz 90 personas mortas, bieres personas en aun sperides, ein tod eran bunomein 250 luvresa in quella miniera, in se auna dina vida las lavurs da salvamain. Al campionato mondiale da hockey senglaccia Turriccio la Svizzera guadagnava a moda sovrana la partita contro l'Ungheria quai con 9-0. Roman Josi ha fatto un hat-trick con 3 gols in taifer plipauk ciacciun minutas. La Svizzera ha con quai saviu festivala sisavla vittoria alla sisavla partita. Sco proxim data la Svizzera al mardis incontra la Finlanda. Ciao Parozz, io ti vedo da voi in Abbiala Sera e vi navo un bien divertimento col programma de RTR.
0: La Saira, con musica svizzera, non stop.

Scetta la radio, meina tras l'istorgia da musica. Scetta il Zuns, diventa un grands hits. Ed è nura per la Perpet Medat. RTL. Perché la musica è da casa.

Refüs, da Tina Nolfi. Stumplad in avos un crodada in mais un terrain seciantà, tanter crappe miauas cerce mas larmas dufant per nu murir dalla sait.

Mio nome è Corsin Tuor, io sono dirigente della 3BA, la Bayerische Brassband Akademie, ad oggi vi è il buon divertimento con RTR.